0: Un saluto cordiale a tutti, cari amici. Nella rubrica di oggi ci occupiamo del tema della reincarnazione nella fede cristiana. Molti credono che la reincarnazione non abbia a che fare col cristianesimo, ma diverse statistiche affermano che oltre il 30% dei cattolici crede alla reincarnazione. Inoltre ci sono molti movimenti spirituali al di fuori delle chiese che portano la reincarnazione come un argomento importante per capire meglio la nostra esistenza e la vita dopo la morte, quindi il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra. Uno di questi movimenti è quello dei cristiani delle origini di vita universale.
1: Vita universale è un movimento spirituale che è nato circa 35 anni fa per mezzo della parola profetica della nostra epoca e che si basa sulla corrente del cristianesimo originario. Come avvenne in tutti i tempi, anche oggi Dio parla per mezzo della parola profetica e lo fa tramite una donna che vive in Germania, Gabriele, che Dio stesso chiama la sua messaggera e la sua profetessa. Il messaggio che porta è rivolto a tutti gli uomini e non si tratta di una religione esteriore, ma di una religione interiore, quindi senza riti, senza dogmi, senza istituzioni, senza intermediari tra l'uomo e Dio. Perché bisogna infatti dire che tutte queste cose, anche le gerarchie ecclesiastiche, le cerimonie, non sono cose che Gesù di Nazaret ha voluto, ma anzi, quando ne ha parlato, lo ha fatto sempre in modo molto critico. Quindi il vero insegnamento del cristianesimo originario consiste nel mettere in pratica tutto ciò che Dio ci ha insegnato, partendo da Mosè con i 10 comandamenti, arrivando al discorso della montagna di Gesù di Nazaret e agli insegnamenti che ci porta nella nostra epoca tramite Gabriele. E se lo facciamo, vediamo che questo ci aiuta a sviluppare valori etici e morali più elevati e a vivere in pace e in unità con il nostro prossimo.
0: Io credo che questa era un'importante premessa, ma veniamo ora al nostro

0: in base alla sua evoluzione spirituale. Questo può avvenire nei mondi spirituali dell'aldilà, ma in base alla sua evoluzione o anche alle colpe accumulate nelle vite precedenti, l'anima può ritornare più volte a vivere sulla terra in un corpo umano, ricevendo in questo modo la possibilità di riparare al male fatto, oppure per scontare i propri errori. Si può dire che ognuno di noi continua il proprio cammino evolutivo dal punto in cui eravamo rimasti, e questo fino a quando avremo raggiunto un grado di altruismo o di evoluzione per cui per la nostra anima non sarà più necessario reincarnarsi e ritornare su questa terra.
1: Ho sentito parlare di questo concetto di inferno o di paradiso. Non sono piuttosto delle paure, queste dell'inferno, che ci sono state istigate, o esiste veramente un inferno, un paradiso?
2: Infatti, il paradiso e l'inferno, come li intende la Chiesa, non esistono, e non esiste nemmeno la dannazione eterna. Ciò che esiste è invece la legge di causa ed effetto, secondo la quale abbiamo la possibilità di riparare a quello che abbiamo fatto agli altri, di pentirci, di chiedere perdono, e quindi abbiamo la possibilità di liberarci dalle nostre colpe. L'anima può così purificarsi, e quando sarà completamente purificata potrà fare ritorno in quello che definiamo il paradiso. E con il paradiso intendiamo la nostra patria spirituale, dove vivono gli esseri spirituali puri e dove tutti faremo ritorno, perché è la nostra origine. Quindi anche il più grande peccatore un giorno farà ritorno come figlio di Dio alla sua origine, e nessuno deve scontare in eterno le sue colpe. Ecco perché è così importante la nostra vita terrena, e soprattutto anche che la sfruttiamo per conoscere meglio noi stessi e per migliorarci.
1: E questa è una cosa confortante, almeno spero che così lo sentano anche i nostri ascoltatori. Tornando alla nostra anima, ma allora da dove proviene la nostra anima se questa esisteva già prima della nascita in un corpo terreno?
0: La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio Origene e ai primi padri della Chiesa. Ma una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima, quando si legge nella Bibbia che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla terra nascono bambini sani, altri malati, altri poveri e altri ricchi, e sulla terra ci sono sofferenze e differenze a non finire, non possiamo credere che ci sia un Dio imperfetto e crudele che ha sbagliato a creare dei figli imperfetti. Il sapere del primo cristianesimo ci conduce quindi all'esistenza di esseri spirituali puri, che noi chiamiamo anche angeli. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere esattamente come Dio, cioè onnipresente, e fare ritorno all'energia primordiale. Si ribellò contro Dio e si allontanò da Lui e dai mondi puri. E parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali.
1: Credo che se riusciamo ad afferrare questo concetto, è un concetto chiave per tutta l'esistenza, che spiega anche molte cose. Quindi abbiamo già un pochino di più sull'anima, ma cos'è veramente l'anima? Si può dire qualcosa?
2: L'anima è un corpo energetico sottile che è incarnato nel nostro corpo terreno. Abbiamo parlato dell'evento della caduta, e quando un essere si è allontanato da Dio e si è incolpato viene appunto chiamato anima. Le anime possono essere incarnate in un corpo terreno oppure possono seguire il loro cammino nelle sfere di purificazione. E la vibrazione della nostra anima, con i suoi 7 centri di coscienza nel corpo, è costituita dal nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Infatti sono i nostri pensieri e soprattutto i loro contenuti che determinano chi siamo veramente e non quello che cerchiamo tante volte di sembrare davanti agli altri.
1: Questo porta naturalmente alla domanda: qual è quindi il senso della nostra vita sulla Terra?
2: Se molti di noi si chiedessero qual è veramente il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra, avremmo probabilmente un mondo migliore. La vita sulla Terra è infatti come una grazia, un'opportunità.

0: opportunità di crescere come in una scuola per imparare e per evolverci. Il presupposto è imparare ad osservare noi stessi, il nostro comportamento, il nostro modo di pensare, di parlare e di chiederci, per esempio, perché ci comportiamo e parliamo in modo negativo, perché svalutiamo e disprezziamo gli altri nei nostri pensieri. Poco alla volta ci accorgeremo che dopo una sincera autoanalisi possiamo veramente cambiare e diventare persone migliori, appunto se lavoriamo su noi stessi. E in questo senso può esserci di aiuto una frase che tutti conosciamo e che si conosce anche in ogni cultura e che è presa dal discorso della montagna di Gesù e dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se proviamo a mettere in pratica già solo questo principio nella nostra vita, ci accorgeremo di quanto abbiamo ancora da scoprire su noi stessi e quanto lavoro abbiamo ancora da fare per superare il nostro ego umano. Infatti, siamo convinti che se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra società, non dobbiamo accusare gli altri. Di fatto non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo e dobbiamo cominciare solo da noi stessi.
1: Riguardo alla reincarnazione, molti credono che la reincarnazione sia piuttosto una fede o una conoscenza delle religioni orientali. Invece sono molti i popoli che la conoscono, ma cosa ha a che fare in particolare con il cristianesimo?
2: La conoscenza della reincarnazione si ritrova in tutte le culture del mondo, in Africa, in Asia, nel continente americano, anche nelle filosofie antiche e anche nel primo cristianesimo. È sbagliato però credere che l'anima di un uomo si possa incarnare ancora in un animale o in una pianta e che alla fine ci sia una dissoluzione delle forme in un nirvana. La venuta di Gesù di Nazareth ha interrotto questa possibile involuzione voluta dagli esseri della caduta e questo è il significato centrale della sua venuta. La redenzione, la scintilla redentrice che lui ci ha dato, significa anche la via del ritorno alla patria celeste, per tutti gli uomini e per tutte le anime. Da quel momento si parla di evoluzione e quindi della possibilità per ogni anima di fare un giorno ritorno come essere spirituale alla casa del Padre, dalla quale tutti noi proveniamo, e non esiste alcuna dissoluzione delle forme.
1: Dunque siamo stati creati da Dio come esseri spirituali. Prima di vivere su questa terra come corpo, come persone, se adesso penso che ci sono sulla terra miliardi di persone, viene logicamente da chiedersi perché veniamo sulla terra, perché ci troviamo sulla terra.
0: Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che ha seminato tramite il suo comportamento, con i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni. Quindi non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia o con certi genitori, oppure abbiamo un determinato partner, o se abbiamo determinati vicini o colleghi di lavoro che forse ci fanno anche arrabbiare. E non è un caso che un bambino, per esempio, sappia suonare il pianoforte meglio del suo maestro. Tutto ha una causa che proviene dal passato, eventualmente da una vita precedente. Per questo siamo incarnati qui, siamo insieme a queste persone, proprio per sistemare i nostri errori, per riconciliarci, per perdonarci a vicenda e per sciogliere così i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale.
1: Ma se la conoscenza della reincarnazione è così diffusa in tutti i popoli, in tutte le culture, perché non si è divulgata nella società occidentale, si può dire?
2: Possiamo dire che questa conoscenza è stata repressa dai dogmi della Chiesa nel 543 d.C., insieme alla conoscenza della preesistenza dell'anima. Da allora vennero perseguitati tutti i gruppi cristiani o meno che vi credevano a partire da origine. Tuttavia ci sono tracce nella Bibbia o nelle testimonianze dei primi secoli del cristianesimo e ci sono testimonianze anche nel Vangelo stesso. Ad esempio, quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: è lui quell'Elia che deve venire? Gesù risponde: Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuni dei profeti. E poi conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori? Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo peccato provenga da una vita precedente. Il sapere della reincarnazione ci ricollega all'immagine di un padre amorevole che non condanna nessuno dei suoi figli. Non è lui che manda disgrazie, catastrofi, guerre, incidenti. Siamo noi stessi che le abbiamo causate e ne raccogliamo gli effetti, fino a quando non impariamo dai nostri errori e non li ripetiamo più.
1: Credo che siano conoscenze molto importanti, nuovi spunti di riflessione anche attuali per la nostra epoca. Quindi viene logico chiedersi da dove provengono questi nuovi concetti, queste nuove riflessioni.
0: Sì, in realtà non sono concetti nuovi, ma esistono da tantissimo tempo, li conosciamo dai profeti di Dio e dai filosofi e da tante persone illuminate di tutte le epoche. E anche nei nostri giorni, da più di 35 anni, Dio parla tramite la parola profetica per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui stesso chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele, con un lavoro veramente instancabile, ha scritto centinaia di pubblicazioni, ha inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi che vengono mandati in onda in tutto il mondo. Dio ammonisce anche la Chiesa, che si serve del nome del Cristo e impone dogmi, riti, cerimonie e gerarchie ecclesiastiche di cui Gesù di Nazaret non ha mai parlato. Tra tutti questi libri che Gabriele ha scritto, ricordiamo in particolare sul tema di oggi il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, dove è diretta, e un'altra opera fondamentale che è un Vangelo dal titolo Questa è la mia parola, appunto un Vangelo originario di più di 1000 pagine che tutti dovrebbero veramente conoscere.
1: Cari amici, giungiamo ora al termine della nostra rubrica. Ci auguriamo che ognuno di voi, di noi, abbia ricevuto degli spunti di riflessione che ci possano far vedere la vita sotto un'altra prospettiva, forse di maggiore speranza e con una visione molto più ampia delle cose. Un saluto cordiale a tutti e un arrivederci a presto.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori. E intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe, gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me, le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle
innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio, in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano.
il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della sacra legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te.
la nostra preghiera e donare la vita che proviene da Te. Padre, tramite Tuo Figlio, Tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa, istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali

0: per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i catari, i bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto per non fornire all'Inquisizione altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca. Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo. Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi. Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia. In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio. Gabriele dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo.
2: Das

0: Quello che venne annunciato a Samson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno, il suo Figlio, il Cristo desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
1: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni. Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo Figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazione dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
0: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
1: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano, e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, Die Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
0: Già negli anni Ottanta il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a Lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato. Predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo, secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazaret, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
1: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dai quali deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata.
2: Gott der Ewige sprach durch Jesaja.
1: Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare. Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
3: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
0: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del Giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto. Oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
3: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
0: Per il ritorno di Sofia alla casa del Padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del Giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
1: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo La vita di una donna al servizio dell'Eterno, Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo Il Cristo Dio. Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora Ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
0: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Cari amici d'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Colui che è l'infinito e voi, Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere secondo il cristianesimo originario. Oggi parleremo del tema I pensieri sono energie molto forti che spingono per essere realizzati. Gli ascoltatori che ci seguono per la prima volta forse si chiederanno che cosa vuol dire un modo di vivere e di pensare secondo il cristianesimo originario. Significa vivere secondo i 10 comandamenti, in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e questo in tutti i campi della nostra vita quotidiana, nel matrimonio, nel rapporto di coppia, in famiglia, sul posto di lavoro. Inoltre, significa anche vivere in unità con la natura, con gli animali, le piante, in tutti i campi. Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa, secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra, come uomini, e di vivere secondo i comandamenti di Dio.
1: Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di cristiani delle origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa ed effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del proprio

0: proprio chiederti questa domanda per cominciare. È veramente così?
1: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
2: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
1: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze e il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
2: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
1: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
0: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
1: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
2: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
0: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
2: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
1: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
2: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi mi è caduto un peso

0: dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
1: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo poco a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico: sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa, ma siccome sono pigro e comodo dico: lo faresti per me? L'altro lo fa, e cosa succede poi? Io non imparo nulla, e l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
0: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
1: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
2: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse: non ti sopporto. Però poi si dice: buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono: non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta, e non le parole sdolcinate che forse diciamo. È il contenuto che viene memorizzato, ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
0: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo "non ti sopporto", ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio. Memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
1: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è: come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
0: Pertanto potremmo chiederci: come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno, che potremmo chiamare anche lo Spirito Universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio, donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello Spirito Universale, della massima intelligenza, ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio, io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. Mi spaventai e poi sentii ancora e diventai curiosa: ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla? E nella misura in cui riuscii a comprenderlo, sentii ancora che diceva nel mio cuore: lo Spirito Eterno, Dio, che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli, desidera istruirti come strumento, in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del regno di Dio, per poi trasporlo nella tua madrelingua. Io non diedi alcuna risposta e non ero nemmeno in grado di dare una risposta, poiché sentivo che parlava dentro di me, parlava nei miei pensieri e non riuscivo a mettere a tacere questi pensieri. Dopo un certo tempo, questo essere dei cieli si presentò di nuovo. Mi salutò dal regno di Dio e mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora, che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse a senso: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo: se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà. Giornalisti, succubi, ti metteranno in ridicolo nei mass media, come vuole la Chiesa. Affermeranno cose che non sono vere. Dio è giusto e prima che tu gli dica sì, ti voglio dire queste cose. E io dissi, tutta timida nel mio interiore, ma come potrà avvenire tutto ciò? Non conosciamo nessuno, non abbiamo un grande patrimonio, come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse, ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi, interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa, il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora i 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento. Anche lui diede aspetti della legge provenienti dal regno infinito e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato agli uomini, per molte anime non è possibile fare ritorno per molto tempo. Gli aspetti della legge del Regno di Dio sono i passi che portano nella patria eterna, all'origine dell'essere puro che pulsa nell'anima. Mi spaventai sempre più, ero proprio sempre più spaventata e pensai, ma devo veramente caricarmi di tutte queste cose? E non riuscivo a crederci. Ne parlai con il mio prossimo, che mi disse, quello che stai dicendo non proviene da te. Non saresti in grado di dire queste cose. Non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere e tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio, essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida, preferisco stare da sola e quindi dissi con timore, ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò. Però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto, io desidero essere il tuo insegnante spirituale che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava, e io dissi, sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto. Proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore, ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere, è avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione. Se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse, «Sono io, non aver paura. Ciò che ti è stato annunciato avverrà». E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo, e anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata. Se non vengono realizzate le leggi del regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio «fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te» o in altre parole «non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», in noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiesi ogni giorno in modo nuovo cosa c'è dietro ai tuoi pensieri, corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri e ai comandamenti del discorso della montagna. Le tue parole sono sincere oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio. Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio per tutti gli uomini di buona volontà affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno, sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazareth, ma la fede spinge per essere realizzata. Ed è la realizzazione che ci trasforma, ossia ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice, sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno. Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza, scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi: sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche prega e lavora.
1: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che l'abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio, e questa è anche la prova che vi è raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta, che è quella di edificare un regno di Dio.
2: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. Ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio, ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
1: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio, sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose, anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
0: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazareth, quando disse: Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge prega e lavora. Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende, ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
2: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazaret ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio, e non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita: cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
0: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
1: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
2: Proprio così, Gerhard, migliaia di anni fa il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
1: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
0: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
1: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
2: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato anche per mezzo della sua profetessa Gabriele è avvenuto. Come ha già spiegato Gabriele, si è trattato di un pensiero che era orientato su Dio e che si è realizzato nel corso degli ultimi 30 anni, ossia si è avverato. Oggi possiamo vedere il modo in cui si è realizzato e ciò dimostra che lo Spirito di Dio agisce se gli uomini credono in Lui e agiscono di conseguenza.
0: Ma se seguiamo le notizie, su questa terra o in questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi, ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio. E non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
2: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole, e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
1: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la madre terra. Effettivamente tutta la madre terra soffre a causa del nostro comportamento negativo, quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
2: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla Terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo, per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
1: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione «Io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo», bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti e di chiederci «I nostri pensieri sono sinceri?» Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
2: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente, questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio. E così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
0: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
1: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto: i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
0: Prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico, eliminare tutto ciò che è contro di lui e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. Diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi che conducono alla vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, giovinezza eterna, essere eterno. E allora sarà anche il cielo in noi, di cui facciamo parte perché apparteniamo al regno di Dio.
2: Cari amici all'ascolto, chi di noi non desidera fare questi passi verso la vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, eterna giovinezza, ed entrare sempre di più a far parte di questo regno di Dio in noi? Accogliamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici all'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
0: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet, dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
2: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà.

Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose. Il nostro prossimo ci starà a cuore, in qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga.

esempio che ci arricchiamo, o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano: un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe, finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante, i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo, oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Meditazione.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, per scoprire la grande vita, per giungere a Lui, all'unico universale.
0: Ich nehme nun die christliche Meditationshaltung ein.
1: Assumo ora la posizione di meditazione cristica. Rimetto allo Spirito del Cristo, che dimora nella mia anima, tutti i pensieri e i desideri che si agitano in me, e tutto ciò che occupa la mia mente. Lascio andare tutto quello che mi opprime. Mi libero da preoccupazioni e da problemi. Dio accoglie tutto quello che gli rimetto liberamente. Per liberarmi più facilmente dai pensieri e dai desideri, lego i pensieri al mio respiro. Osservo il mio respiro. Mi scrollo di dosso i pensieri che ritornano continuamente. Non li lascio più entrare in me. Li lascio essiccare al di fuori della mia coscienza. Osservo il mio respiro, che viene e va. Così facendo, divengo più calmo e silenzioso. L'irrequietudine si allontana da me. La pace si effonde dentro di me.

0: fünf Sinne an.
1: Mi rivolgo ai miei cinque sensi. Invio loro pensieri positivi affinché abbiano a volgersi sempre più verso l'interiore. Comincio con la coscienza della vista. Richiamo l'organo della vista. D'ora in poi i miei occhi vedranno le cose e gli avvenimenti nella giusta luce. Tutto ciò che vedo è una manifestazione divina. Faccio luce e faccio ordine nel mio animo per riconoscere che tutto è divino. Se vedo il divino in ogni cosa e vivo in modo divino, santificherò tutti gli avvenimenti e tutto quello che mi circonda. Sono io che determino la mia vita. Posso influire sia positivamente che negativamente su me stesso e sui miei cinque sensi. Io sono l'artefice del mio destino.
0: Mein Leib ist das Gefährt meiner Seele.
1: Il mio corpo è il veicolo della mia anima. Io decido e il veicolo esegue. Servendomi delle forze positive dell'anima, influisco con decisione sull'organo della vista. I miei occhi si staccano sempre più dal guardare le cose del mondo che mettono in agitazione la mia anima e il mio corpo.

0: Organ schaut in der Nahrung das Leben aus Gott.
1: I miei occhi vedono nel cibo la vita che proviene da Dio. I miei occhi vedono il divino in ogni cosa. Tutto quello che vedo è vita divina, è spirito divino.
0: Ich nehme Abstand vom Betrachten der Dinge.
1: Guardo sempre meno le cose che mi trascinano nel mondo dei desideri e delle passioni. Guardo nel profondo della materia e contemplo in ogni cosa la vita, la purezza, la nobiltà e la bellezza.
0: Mein Gemütsleben wird ruhig.
1: Il mio animo si calma e si orienta sull'Eterno.
0: Ich schule meinen Gehörsinn.
1: Educo il mio udito.
0: Schrille und laute
1: evito suoni forti e stridenti.
0: Ich veredle meine
1: nobilito il mio modo di parlare e divento così armonioso.

Educo l'orecchio interiore a prestare ascolto all'Eterno che vive in ogni essere ed il cui spirito pervade ogni cosa. Osservo i delicati movimenti degli alberi che si dondolano frusciando nel vento. Odo il sussurro del vento. Sento il frusciare delle foglie che giocano. Pace ed armonia si effondono dentro di me. Ascolto il canto degli uccelli ed assorbo queste forze dentro di me.

Ascolto il frinire dei grilli e riconosco in me la vita. Percepisco il palpito del mattino, del mezzogiorno e della sera. Sento la vita pulsare in me.

0: verfeinert sich.
1: Il mio senso dell'udito si affina. I suoni stridenti e forti di questo mondo non penetrano più in me. Essi non toccano più il mio interiore, poiché io vedo e sento l'Onnipotente nella natura. Lo sperimento nel vento, nei movimenti armoniosi degli alberi, degli arbusti e dei fiori, nel canto degli uccelli, nel frinire dei grilli. Sento il soffio dello spirito al mattino, a mezzogiorno ed alla sera di ogni giorno.

nobilito il senso dell'olfatto e del gusto. Percepisco il profumo dei pini, l'odore della terra fresca, il profumo dei fiori e degli arbusti, sento il sapore della frutta fresca, il profumo di una mela appena colta, il sapore della verdura fresca e del pane genuino mi ricolmano di forza e di vita. Il gusto della fresca acqua di fonte rende il mio corpo dinamico. L'acqua ristora le mie cellule. Profumi nobili armonizzano la mia anima ed il mio corpo. Le sostanze irritanti, i profumi artificiali, i cibi piccanti provocano disarmonia nell'anima e nel corpo. Rivolgo il mio senso dell'olfatto e del gusto verso l'interno. La nicotina e l'alcol sono sostanze estranee alla mia anima. Mi distacco poco alla volta dai vizi di questo mondo. Armonia e pace penetrano sempre più nella mia coscienza. Armonia e pace pervadono la mia anima ed il mio corpo. Io sono armonioso. Io sono ricolmo di pace. Colori e forme agiscono sulla mia coscienza. Osservo i miei abiti e li paragono ai colori della natura. Il mio abbigliamento diverrà poco a poco chiaro e luminoso, come secondo l'esempio della natura. Nobilito la coscienza del tatto. In futuro non toccherò più tutti gli oggetti. Non afferrerò un oggetto dal tavolo o dalla parete,
ma lo prenderò con armonia. In questo modo nobilito il mio senso del tatto.

i miei gesti divengono armoniosi, i miei movimenti equilibrati. Penetro sempre più nell'armonia del mio interiore. Giungo nuovamente alla coscienza della pace, dell'amore e dell'armonia. Dio è vita armoniosa e ritmica. Io mi immergo nella sua sinfonia.

0: fünf Sinne.
1: Nobilito i miei cinque sensi. In questo modo si nobilitano l'anima e l'uomo. Chi vive nel divino non aspira più al possesso. Non aspira più a possedere qualcosa o ad essere qualcuno. Io sono grato e contento. Amministro bene ciò che Dio mi ha dato e che mi dà. Sono solo un amministratore di ciò che posseggo. Non sono proprietario di beni terreni, ma proprietario dei beni spirituali. Io sono in Dio e Dio opera attraverso di me. Consacro a Dio i miei desideri e le mie aspirazioni. In questo modo i miei movimenti divengono armoniosi, i miei passi consapevoli. Non cammino più in fretta per le strade di questo mondo, ma cammino consapevolmente nella consapevolezza. Io sono un figlio, una figlia di Dio.

0: meine Rede.
1: Educo il mio modo di parlare.
0: Von schnellen, unkontrollierten
1: Evito di parlare affrettatamente e senza controllo.
0: Harte Worte.
1: Evito i rimproveri e le parole dure.
0: Harmonisch und klangvoll ist meine Stimme.
1: La mia voce è armoniosa e melodiosa.
0: Auf diese Weise
1: In questo modo mi avvicino sempre più al silenzio interiore, alla vera ed eterna pace, alla profonda armonia che mi vivifica.

0: und meinen Leib.
1: Nobilito la mia anima ed il mio corpo.
0: Ich entgifte meinen
1: Körper. Disintossico il mio corpo.
0: Indem ich nur noch
1: lasciando spazio
0: empfinde,
1: solo a sensazioni,
0: denke,
1: pensieri, parole e azioni nobili.
0: Eingekehrt in das
1: raccolto nella coscienza di Dio, sento l'alito dello Spirito.
0: Gott stärkt und kräftigt mich.
1: Dio mi dona forze nuove. Il mio corpo si raddrizza.
0: Meine Sitz- und Gehhaltung.
1: Il mio modo di stare seduto e di camminare corrisponde al mio atteggiamento interiore. Una persona retta ed armoniosa ha anche un portamento eretto ed un animo nobile.
0: Edle Gefühle bringen lichte Gedanken.
1: Da sentimenti nobili scaturiscono lichte pensieri luminosi. Pensieri luminosi danno origine a parole nobili ed azioni altruistiche.
0: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
1: Io sono spirito del suo spirito.
0: Sein Geist bewirkt alles.
1: Il suo spirito opera in me ed attraverso di me tutto ciò che mi occorre.
0: Ich lebe, weil Gott in mir lebt.
1: Io vivo perché Dio vive in me.
0: Ich sehe, höre,
1: io vedo, ascolto, sento, gusto e tocco perché la forza di Dio mi dà la vita.
0: Es atmet der Ewige in mir.
1: L'Eterno respira in me.
0: Die allmächtige Kraft.
1: La forza onnipotente pulsa nella mia anima e nel mio corpo.
0: Je reiner meine Gedanken werden,
1: quanto più puri diventano i miei pensieri, tanto più leggero si fa il mio respiro ed anche il mio corpo. Le forze divine mi mettono ali. Come sorretto su ali d'aquila, sento la leggerezza del mio corpo.
0: Mein Atem geht leicht und beschwingt.
1: Il mio respiro è leggero e vivificato. Il ritmo fisico si trasforma. Il mio organismo si armonizza.
0: Meine Füße werden leicht.
1: I miei piedi divengono leggeri. Quasi non percepisco più il mio bacino. Il busto poggia leggero e rilassato sul coccige.

0: pensieri di pace attraversano la mia mente, pensieri di gioia e di armonia. Le forze di Dio inondano tutto il mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve l'irradiazione dalla forza di Dio. Ogni cellula è luce della sua luce. Ogni organo è forza della sua forza.
1: Mein Kreislauf ist in Harmonie.
0: La circolazione sanguigna è in armonia. Il polso batte tranquillo ed equilibrato. I miei sensi sono rivolti verso l'interno, verso la sensazione prima, verso Dio.

con questa pace profonda, raccolto nella coscienza interiore, mi soffermo ancora un po' di tempo.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno? Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole, e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi: se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile davanti alla porta di casa, e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: su, forza, al lavoro. Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché, per esempio chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Sì. In alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera, o cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri cinque sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano? No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa ringraziare il nostro corpo, gli organi la circolazione sanguigna, le cellule, le ossa, i denti, i legamenti. Chi impara a ringraziare inizia a prepararsi sempre di più per la grande forza della guarigione che è in noi. E così vogliamo andare insieme da colui che è in noi, dal Cristo in noi. Voglio chiarire qui che io non sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
0: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
1: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo. È lo Spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo

0: il Cristo in noi.
1: Durch den Dank sind wir unserem Körper.
0: Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande e possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe gibt.
0: L'amore dona.
1: Unter unsere Handfläche
0: sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza.
1: Unser Glaube zieht zu Christus.
0: La nostra fede si rivolge al Cristo, che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Empfindet mit.
0: Seguite con le sensazioni. Guarisce. Percepite quello che c'è nelle parole. Guarisce. E percepite la forza guaritrice. È lo Spirito. Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Gegenwärtig. Egli è presente.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli

0: ti ama.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la sua presenza. E ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione cervello. Ci avviciniamo allo spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce. Cristo,
1: tu kennst uns.
0: Tu ci conosci.
1: Cristo, tu weißt um uns.
0: Tu sai ogni cosa di noi.
1: Cristo,
0: tu ci ami.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt der Christus.
0: E il Cristo Dio guarisce.
1: O nehmt seine
0: percepite la sua presenza guaritrice.
1: Stärkt den Glauben und das
0: rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente, guarisce. Permettete che avvenga. Ritirate i pensieri di dubbio, del questionare con Lui. Dite sì. E rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più, guarisce.
1: Is heilt.
0: Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Christus, der gesunde
0: Cristo,
1: in uns.
0: La fonte della salute in noi.
1: Der Glaube an ihn.
0: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute.
1: Gesundheit.
0: Salute del corpo.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Gott ist Gesundheit.
0: Dio è salute.
1: Denkt Gesundheit.
0: Pensate. Salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io sono sano. Io affermo la salute del mio corpo. Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici. È la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Mi permettete di chiedervi se ora, e quindi al mattino, già al momento del risveglio, i vostri pensieri si trovano nel regno di Dio o se sono lontani da ciò che è eterno? Quanti pensieri ci facciamo spesso sulla nostra esistenza terrena e quanto poco riflettiamo invece sull'esistenza eterna? Mettiamo brevemente da parte i pensieri che ora forse ci occupano, pensieri che riguardano l'esistenza terrena, tutto ciò che avviene o potrebbe avvenire qui, se riusciremo a fare bene il nostro lavoro, se il colloquio che dobbiamo affrontare avrà un esito positivo e tante altre cose. E prendiamo coscienza che Dio, il regno dell'interiore, conosce ogni cosa, anche il decorso della nostra giornata di oggi. Desiderate giungere anche voi dalla testa al cuore? Allora, lasciamo parlare ancora una volta il cuore e iniziamo una breve meditazione.

Respiriamo in modo più profondo. Respiriamo consapevolmente in modo più profondo. In questo modo il nostro corpo assume una posizione ben diritta. Continuiamo a respirare in modo tranquillo e profondo. Percepiamo come stiamo diventando tranquilli. I pensieri che ci assillano scompaiono. I nostri occhi diventano più chiari. La vista più ampia. Ora il respiro è automaticamente

0: Was ist geschehen?
1: Che cos'è avvenuto? Ci siamo riproposti seriamente di passare dalla mente al cuore e subito ci accorgiamo che c'è qualcosa che ci affascina. È una sensazione di calore, di sicurezza, di calma, qualcosa che non si può descrivere, ma che è presente. Sono correnti sottili che provengono dal regno di Dio in noi. Lasciamo entrare queste sottili correnti nel nostro cuore e nel nostro animo e percepiremo che desideriamo esprimere questo sottile sentimento, questa gioia e questa gratitudine che risuonano in noi. Ciò significa che dovremmo pregare.
0: Beten Sie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Pregate, cari ascoltatori e care ascoltatrici. E questa preghiera sarà la vostra preghiera. Proviene dal profondo della vostra anima. È il vostro dialogo con Dio.

Dopo la preghiera percepirete che i pensieri esteriori che prima volevano determinare la vostra mattinata e che voi avete considerato come la realtà sono sì ancora presenti, ma non vi assillano e non vi legano più, e che li potete porre nelle mani di Dio.

Quando è trascorsa metà della giornata, avete già sperimentato le prime ore del giorno. E dove sono arrivate dentro di voi? Soltanto nell'intelletto, nella mente? In tal caso vi è stato difficile affrontare i vostri compiti o rispondere alle domande. Oppure la mattinata è giunta nel vostro cuore? Allora sarà stato facile per voi compiere il vostro lavoro. Le ore di mezzogiorno dovrebbero servire, tra le altre cose, per riflettere sulla nostra mattinata, per far vibrare nel nostro cuore ciò che la giornata ci ha portato e per ringraziare per il dare e avere. Potremmo esaminare più attentamente ciò che dobbiamo ancora dare e sistemare eventualmente prima di pranzo ciò che ci rende ancora inquieti. Se lo facciamo, affronteremo il pomeriggio con più calma e più equilibrati. Alla sera, dopo la giornata di lavoro, potreste chiedervi ancora: come? Il vostro stato d'animo ve lo dice. La gioia esuberante o la tristezza sono spesso segnali che ci indicano che abbiamo risposto e reagito agli attimi, agli eventi e alle situazioni della nostra giornata con la testa, quindi con l'intelletto. La gioia interiore, che è come una gratitudine, e la serenità interiore, ovvero la tranquillità, sono risposte che provengono dal cuore. Se invece avete ancora un peso sul cuore, se siete irritabili e di malumore, sarebbe meglio elaborare che cosa vi opprime per sistemarlo prima di andare dalla vostra famiglia, da conoscenti o amici. È sempre bene fare un bilancio della giornata. Ci aiuta a comprendere il dare e avere della giornata e potremo poi sistemare ciò che va ancora fatto e ciò che ci rende inquieti e farlo con l'aiuto dello Spirito di Dio, del Regno interiore. In tal modo diventeremo anche consapevoli che il regno interiore è l'essere eterno e che in fondo noi siamo figli e figlie di questo regno in eternità. Lì si trova il nostro vero essere eterno, mentre qui abbiamo soltanto un'esistenza limitata. Il regno interiore è il regno del cuore, che possiamo dischiudere soltanto con il cuore. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguriamo la vera felicità che proviene sempre dal cuore, dal regno del vero essere.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio, scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Ich erhebe nun mein Bewusstsein.
1: Elevo ora la mia coscienza all'Eterno, richiamando la sua forza d'amore nel sesto centro di coscienza che si trova tra le sopracciglia.
0: Empfindungsmäßig halte ich mich.
1: Mi soffermo con le mie sensazioni in questo sesto campo energetico, che è il centro dell'amore divino.
0: Ich atme ein.
1: Inspiro e riempio l'addome con il soffio della vita. Espiro lentamente attraverso l'addome e il torace.
0: Während ich diese tiefen Atmung durchführe,
1: nel compiere questa respirazione profonda, mi sciolgo poco alla volta dall'irrequietudine, da tutti i pensieri e le sensazioni del mondo. Mi stacco anche dai pensieri riguardanti malattie e preoccupazioni, difficoltà e problemi. Mi stacco anche da tutte le mie opinioni ed idee. Con ogni respiro mi libero.

0: Weltliche schwindet.
1: Le cose del mondo svaniscono.
0: Ich fühle die Freiheit.
1: Sento la libertà dentro di me.
0: Ich fühle mein losgelöst sein von allem.
1: Sento di essere sciolto da tutto ciò che mi occupava.
0: Meine Atmung wird
1: Il mio respiro si fa ora più leggero.
0: Doch mein Körper bleibt leicht.
1: Il mio corpo rimane tuttavia leggero e pieno di slancio.
0: Werde stiller und stiller.
1: Divengo sempre più silenzioso.
0: Eingekehrt in mein Inneres.
1: Immerso nell'eterno essere interiore.
0: Verweile ich mit meinen Empfindungen.
1: Resto con le mie sensazioni nel sesto centro di coscienza.
0: Mein Atem
1: Il mio respiro è ora spontaneo.
0: Ich lasse es
1: Lascio che lo spirito respiri in me.
0: Mein Empfinden und Denken
1: Le mie sensazioni ed i miei pensieri sono orientati sul principio basilare dell'amore.
0: Aus dem Bewusstsein der Liebe
1: Dalla coscienza dell'amore si effondono verso di me le forze della salvezza e della vita per l'anima e il corpo. Lascio penetrare in me le sensazioni meditative. Le accolgo nel centro di coscienza dell'amore divino.

Il mio Tempio desidera ardentemente purezza e luce. La luce della divinità mi illumina. L'amore armonizza la mia anima ed il mio corpo. Anima e corpo ricevono le forze dell'amore. Le forze dell'amore scorrono nel tempio di carne ed ossa, nel corpo fisico. Io percepisco. Io sono in Dio, nell'amore eterno. Io sono la vita che proviene da Lui. Io sono protetto nell'eterno campo energetico dell'amore divino. Io sono amore del suo amore.

L'amore che fluisce porta silenzio, pace ed armonia dentro di me. Le cellule del mio corpo si rivolgono sempre più verso l'eterno campo energetico dell'amore. Dove ricevono sacre forze edificanti. L'uomo si rivolge all'anima e le dice: rivolgiti anche tu verso le perenni forze universali dell'amore divino. Ricevi le forze che provengono dal principio dell'amore divino, che ti armonizzano e ti orientano spiritualmente. Le forze dell'amore danno vita e forza al mio corpo e alla mia anima. Indirizzano l'anima e l'uomo verso l'assoluto, verso lo spirito universale, Dio. Nel sesto centro di coscienza, dove ora

Ora mi trovo con le mie sensazioni, si intensifica la luce bianca dell'amore divino che pulsa intensamente. La luce dell'amore si irradia nel bacino.

i piedi e le gambe diventano leggeri. Armonioso, calmo e immerso nella coscienza dell'amore divino, ricevo la perenne forza che scorre in me.

0: Die Kräfte des Ewigen.
1: Le forze dell'Eterno scorrono in me.
0: Mein gesamter Körper.
1: Tutto il mio corpo diviene ora più leggero e pieno di slancio.
0: Durch die Kräfte der Liebe.
1: Le tensioni del corpo si sciolgono grazie alle forze dell'amore.
0: Die Kräfte Gottes.
1: Le forze di Dio scorrono nel mio corpo, che ora è completamente rilassato e sciolto. La luce bianca e perenne della divinità scorre in ogni cellula del mio corpo. Ogni cellula del mio corpo riceve la corrente energetica dell'amore divino.

La luce dell'amore divino risplende in ogni particola della mia anima. La mia anima si volge verso la luce dell'amore. La mia anima si risveglia nella coscienza dell'amore. Si apre alle forze interiori, alla pienezza che proviene da Dio. Le particole della mia anima si illuminano grazie alla forza dell'Eterno. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più luce. Calma ed armonia penetrano nell'anima e nel corpo.

avvolto nella coscienza dell'amore. Sperimento la pienezza della divinità e riconosco. Io sono un figlio dell'infinito.

sempre più leggeri e pieni di slancio. Tutti i lati umani si sono staccati da me. Mi sento un figlio dell'infinito. Penetro sempre più profondamente nel campo di coscienza dell'amore divino. Armonia inonda la mia anima ed il mio corpo. L'amore divino mi avvolge e mi protegge. Tutte le particole dell'anima e le cellule del mio corpo vengono nutrite dall'eterna corrente energetica dell'amore. L'amore di Dio mi compenetra.

0: divino pulsa in tutti gli organi del mio corpo. Io affermo l'eterna forza in me. In tutte le particole della mia anima e in tutte le cellule del mio corpo pulsa l'eterna forza.
1: Sämtliche Organe meines Körpers.
0: Tutti gli organi del mio corpo sono illuminati e pervasi dall'eterna luce.
1: Das ewige Licht.
0: L'eterna luce illumina la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo. Io affermo e rafforzo la forza assoluta in me.
1: Das Licht Gottes.
0: La luce di Dio irradia la mia muscolatura e rinforza le funzioni del mio corpo.
1: Mein ganzes Sinnen und Trachten.
0: Tutti i miei sensi, le mie aspirazioni, la mia anima e il mio corpo si ritrovano ora nel campo energetico dell'amore divino. Io riposo in questo campo energetico bianco e radioso della divinità.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Die wahre Liebe ist die Gott.
1: Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare. È sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo Spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare, o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir.
0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: aus. Sie atmen
0: ein. Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen ein.
0: Inspirate
1: und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Si atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate.

0: Haben Sie sich einiges
1: Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa nostra trasmissione sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Oggi continuiamo con la 12ª puntata, nel corso della quale leggeremo dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, riguardo a tutto ciò che abbiamo potuto sentire e imparare nelle trasmissioni precedenti, per esempio sulla creazione a 7 dimensioni dell'essere, su Dio, l'unico universale, l'intelligenza che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito libero che è l'amore, o in merito al principio collega e sì, sulla comunicazione universale e tante altre cose, il nostro tema mira sempre a farci prendere coscienza di come trattiamo la natura e le creature di Dio, gli animali, che sono i nostri fratelli e sorelle minori. Se lo desiderate, potete leggere insieme a noi dal libro dal quale sono state tratte le trasmissioni. Oggi continueremo con il capitolo L'uomo va a fare una passeggiata nei boschi e in campagna per rigenerarsi ed entra così nelle dimore in cui abitano le altre creature.
2: Quando l'uomo va a fare una passeggiata nei boschi o in campagna, riflette raramente sul fatto che entra nelle dimore di altre creature, con tutti i suoi pensieri, desideri, con la sua indifferenza nei confronti degli animali e delle piante. Egli entra negli spazi vitali degli animali e delle piante, che potremmo definire come esseri viventi, dato che anche essi, come noi, hanno in sé il soffio vitale dell'unico universale. Per molti è una cosa nuova comprendere che l'uomo, con le sue diverse motivazioni, irrompe letteralmente negli spazi vitali dei suoi fratelli animali e nell'habitat di molte specie di piante. Forse qualcuno diventerà più attento perché in genere chi fa una passeggiata nei boschi e in campagna non è consapevole del fatto che dovrebbe comportarsi come ci si aspetta che facciano gli ospiti che vengono a farci visita nel nostro appartamento o a casa nostra. È del tutto scontato che un ospite che entra nell'appartamento o nella casa di un'altra persona rispetti la sua proprietà. Come ci comportiamo noi rispetto alle dimore e agli spazi in cui abitano gli animali e le specie vegetali? Che cosa portiamo con noi quando entriamo nei boschi e in campagna?
3: Quando vanno a fare una passeggiata, molte persone cercano la calma del bosco e un silenzio ristoratore che possano eventualmente placare il loro animo agitato e permettere loro di rigenerarsi. Ma può la nostra passeggiata aiutarci a riprenderci se, malgrado tutti i nostri buoni propositi, andiamo nel bosco e tra i campi con tanti pensieri, oppure discutiamo con le persone che sono insieme a noi, ridiamo forte, parliamo tanto ad alta voce e gesticoliamo altrettanto? Sicuramente tutto ciò non costituisce un modo per rigenerarsi, ma è piuttosto una distrazione. Senza dubbio, il bosco trasmette calma. I campi si estendono in pace. Ma chi sta facendo una passeggiata con il proprio atteggiamento incontrollato costituisce un elemento di disturbo che irrompe nelle dimore di esseri viventi e forme di vita e con la sua agitazione e il suo comportamento incute paura e terrore agli abitanti dei boschi e dei campi. Se poi gli animali a causa di tutte queste cose fuggono e scappano quando ci vedono, noi ci meravigliamo, ma non sono il vento o la pioggia che hanno spaventato gli animali e li hanno cacciati dal loro rifugio, bensì il comportamento incontrollato dell'uomo. Anche le piante, che sono creature legate al luogo in cui crescono e che non possono fuggire dall'uomo, tremano di paura di fronte alle ondate e ai cumuli di pensieri umani, ai discorsi fatti ad alta voce e anche a causa del comportamento dell'uomo stesso.
2: Se queste brevi spiegazioni sul fatto che anche gli animali e le piante hanno un certo diritto ad avere la loro tranquillità non vi sembrano plausibili, pensate alla vostra stessa casa. Che cosa direste se qualcuno venisse a farvi visita nel vostro appartamento o nella vostra casa e vi buttasse subito addosso tutti gli schemi di comportamento che ha accumulato dentro di sé, si mettesse a ridere forte, a raccontare ad alta voce tante cose senza smettere mai? Forse qualcuno penserà che questo paragone tra gli spazi in cui dimorano gli animali e le specie vegetali e la nostra abitazione personale non sia adeguato, dal momento che si tratta soltanto di animali o di piante. Ma non ingannatevi. Gli animali e le piante sono molto più sensibili di una persona che crede di essere al centro di tutte le cose.
3: Ricordiamoci delle parole di Gesù di Nazareth. Egli ci ha consigliato di tenere presente quanto segue, che vale naturalmente anche nei confronti degli animali e delle piante, poiché la legge eterna è l'unità universale, che sarebbe la vita comunitaria tra gli uomini, gli animali, la natura e i minerali. Gesù ci ha insegnato ciò che nei nostri giorni viene espresso con parole che tutti conosciamo. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
2: Oppure, per riflettere su queste cose, provate ad immaginare che davanti a casa vostra si riunisca un gruppo di motociclisti che spengono il motore e dopo un po' lo riaccendono per partire a tutto gas e che lo facciano più volte al giorno. Se questi paragoni, ed in particolare le parole di Gesù, non ci fanno riflettere, proviamo ad immaginare una metropoli, in un primo tempo senza veicoli e senza mezzi di trasporto, quindi soltanto con le persone. Immaginate di trovarvi in mezzo a questa confusione di discorsi, ad alta voce, risate, vale a dire in mezzo al chiasso dei passanti che rimbomba nei vostri orecchi. E a questo si aggiungono ora i rumori assordanti di tanti veicoli. Tutto diventa un frastuono, uno schiamazzo di risate, grida e chiacchiere. Per tante persone ciò costituisce un tumulto dal quale preferiscono scappare. Eppure la città degli uomini è così. Se riferissimo questo comportamento frastornante nei boschi e in campagna, ossia negli spazi in cui dimorano i nostri fratelli animali, ovvero se nei boschi e in campagna ci fosse la stessa vita chiassosa, molti sospirerebbero e direbbero: non andrò più in quel bosco o in campagna, non mi aiuta a riprendermi.
1: Cari amici, malgrado questi diversi paragoni, ora potreste obiettare che si tratta di paragoni paradossali ed esagerati, perché i boschi e i campi non sono una grande città ed è proprio per questo che si fugge dalle metropoli per trovare pace e riposo nei boschi e in campagna. Ma come si comportano lì le persone che fanno una passeggiata, molte volte più o meno come in una grande città? Chi va nei boschi e in campagna senza riflettere su se stesso, che cosa porta negli spazi in cui dimorano gli animali e le piante? Anche le piante danno dei segnali in merito agli schemi di comportamento degli uomini.
2: E che cosa vuol dire a noi uomini il fatto che gli animali scappino lontano, spaventati, e le piante si mettano a tremare per paura del comportamento e dell'atteggiamento irrequieto, e forse addirittura della motivazione di chi fa una passeggiata e va nei boschi e in campagna senza riflettere? calpestando eventualmente tantissime specie di piante, spesso chi va a passeggio considera infatti naturale allontanarsi dal sentiero, distruggendo così senza accorgersene tante pianticelle che non possono più arrivare a fiorire completamente.
0: Bevor sie sich ganz entfaltet hat. Nicht selten.
2: Oppure si raccoglie un fiore appena sbocciato, ancor prima che si sia completamente aperto. E non di rado lo si strappa con le radici, se non si riesce a staccare il fiore o il rametto fiorito, per gettare poi semplicemente nel prato o nel campo la radice strappata.
4: Die Tiere.
3: Nella loro casa, quindi nei boschi e in campagna, gli animali non riescono mai a trovare vera pace, non sono mai al sicuro, perché dopo che i chiassosi escursori hanno ripreso la via per tornare a casa, quando scende il crepuscolo, il cacciatore si insinua nel bosco e rimane in agguato, aspettando che gli animali selvatici arrivino sotto tiro per poi ucciderli, ossia per ammazzarli con una pallottola. Gli animali hanno dei sensori, ossia antenne molto sottili. Si accorgono subito quando c'è un estraneo. Gli animali non scappano prima di essersi fatti un'immagine della situazione con il loro odorato, per capire, per esempio, da dove proviene il rumore sconosciuto. Dopo che ha preso forma la loro immagine, scappano e seguono la via che viene trasmessa loro dall'immagine. In molti casi il cacciatore, per esempio, sfrutta questo momento per uccidere meschinamente l'animale. Oppure l'animale fiuta il pericolo e fugge preso dal panico, senza potersi orientare con l'immagine basata sull'odore che esso fiuta. In tal modo corre spesso il rischio di finire sotto il tiro del fucile del cacciatore che, secondo le usanze venatorie, lo colpisce con una pallottola. Sia che l'animale sia morto oppure no, per il cacciatore un comportamento del genere è comunque conforme alle regole venatorie.
2: Se chi va a fare una passeggiata crede che tutto ciò sia una cosa normale, provate ad immaginare la seguente scena. Quando state per addormentarvi, venite svegliati di soprassalto da un fortissimo sparo che proviene dal bosco nelle vicinanze, dove un cacciatore ha appena sparato a un nostro fratello animale, che fa parte della grande comunità della famiglia del Dio Creatore, e lo ha quindi ucciso. Forse l'animale è stato soltanto colpito e quindi ferito e si trascinerà per ore o addirittura per giorni con dolori atroci finché morirà miseramente. L'animale, per esempio una femmina di capriolo o di cinghiale, ha forse dei piccoli che ora moriranno a loro volta in modo atroce, dato che senza la madre sono destinati a morire di fame. Come volete definire tutto ciò? È forse il modo di prendersi cura delle creature? Per molte persone è una cosa normale, perché credono nelle indicazioni che hanno ricevuto dalla dottrina ecclesiastica, secondo la quale gli animali non avrebbero sentimenti e nemmeno un'anima immortale.
3: Se queste spiegazioni vi hanno reso più sensibili, e prima di andare a fare una passeggiata nel bosco o in campagna rifletterete su tutte queste e molte altre cose, riuscirete anche a comprendere alcuni animali che fiutano l'animo carico in una persona e reagiscono di conseguenza. Se quando fate una passeggiata vedete un animale, anche solo con il binocolo, e potete guardarlo negli occhi per un momento, e se vi è possibile percepire il suo comportamento, comprenderete in che situazione si trova e perché scappa da tante persone.
4: Warum es vor vielen Menschen die Flucht ergreift?
3: È veramente triste che gli animali evitino gli uomini perché hanno paura di loro e sono spaventati, mentre nelle loro caratteristiche spirituali è predisposta l'unità vivente tra l'uomo, l'animale, la pianta, i minerali, la madre terra e tutto l'insieme dell'universo.
1: In particolare gli animali desiderano essere con gli uomini, che dovrebbero proteggerli e prendersi cura di loro, dato che noi uomini siamo i loro fratelli maggiori. Ma come si comporta invece l'uomo verso gli animali che non hanno alcuna protezione? Li caccia nei boschi e in campagna e li uccide in modo subdolo, fa soffrire gli animali nel modo più brutale, li macella o li fa uccidere. Questa è una morte crudele ed è contro natura. È un assassinio nei confronti del nostro secondo prossimo, degli animali. Come è già stato detto, gli animali desiderano rivolgere il loro sguardo verso gli uomini, vivere con loro, essere loro amici, ma non vogliono essere addestrati dall'uomo, essere utilizzati per i suoi scopi e per il suo intrattenimento personale. Non vogliono nemmeno essere cosiddetti animali da allevamento, non vogliono essere usati dall'uomo soltanto perché gli sono utili e perché gli servono, ma desiderano invece aiutare e servire gli uomini con la loro forza. Gli animali hanno una coscienza e così anche le piante, gli alberi, gli arbusti, le diverse specie di fiori e anche le pietre, il mondo dei minerali, poiché tutto vive e ciò che vive ha in sé il soffio dell'unico universale.
3: Cari amici, continuiamo a leggere dal capitolo. Impariamo e ci esercitiamo per prendere coscienza di quali creature preziose vivono tra di noi. Ci esercitiamo nella contemplazione degli animali come creature che vivono con noi. Se facendo una passeggiata siete riusciti a osservare da lontano un animale che non vi ha ancora notati, ossia non vi ha fiutati e non ha registrato la vostra presenza, fate divenire attivo il suo essere nel vostro animo. Diventate tranquilli. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Se possibile, chiudete brevemente gli occhi e portate con il vostro respiro l'animale nel ritmo del vostro corpo. Ciò significa che inspirate e accogliete l'immagine dell'animale nel vostro interiore. Lasciate agire su di voi l'immagine dell'animale senza aspettarvi nulla e in completa umiltà nei confronti della vita. Con il tempo sperimenterete che dal suo livello di coscienza divino l'animale irradia verso di voi pace, unità e senso comunitario che non possono essere di questo mondo.
0: Üben Sie sich in die Betrachtung ihrer Tiermitgeschöpfe ein.
2: Esercitatevi nell'osservare le creature che vivono con voi, gli animali, ma anche le piante, come descriveremo in seguito. Con questi esercizi, entrando nel silenzio, staccandovi consapevolmente da sentimenti e pensieri futili, per essere veramente presenti negli spazi in cui dimorano le altre creature, vi accorgerete ben presto che diverrete più sensibili e riuscirete a percepire nel profondo ciò che vi circonda. E se andrete a trovare sempre più spesso queste creature, gli animali, nei boschi e in campagna, comunque con il rispetto che spetta anche al nostro secondo prossimo, ai nostri fratelli animali e a tutto ciò che porta la vita in sé, comprenderete allora ben presto che cosa significa veramente vivere nella vera unità. Gli animali amano la pace e la libertà. Il loro modo di essere spirituale si basa sull'unità e sulla comunità. Per questo vogliono anche essere con i loro fratelli e sorelle maggiori, con gli uomini. Essi percepiscono bene quando gli uomini imparano a comprenderli e si inchinano con umiltà e rispetto davanti all'unico universale che parla.
3: Cari amici, nel nostro libro dal quale è tratta la trasmissione, nell'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, apprendiamo che la percezione con i sensi è importante per lo sviluppo della coscienza. Apprendiamo su noi stessi. Un grande aiuto per dischiudere in modo giusto la coscienza è quello di fare una passeggiata tranquilla nel bosco, lungo i prati e i campi. Camminiamo, se possibile, facendo i nostri passi con attenzione, perché impariamo a sentire e ad ascoltare, anche se sentire e ascoltare sono due aspetti di percezione con ruoli completamente diversi. Sentire è un tipo di percezione esteriore, mentre l'ascoltare è più una percezione interiore, significa lasciar affiorare nell'interiore ciò che sentiamo. Esercitandoci e riflettendo su noi stessi, con il tempo sperimenteremo un collegamento quasi indescrivibile per l'uomo. Imparando ed esercitandosi, si diviene esperti.
1: Facendo una passeggiata in modo consapevole, comprendiamo che la natura ci vuole donare calma. Percepiamo e sperimentiamo anche che tutto ha un suono, un colore e una forma. Sentiamo le tonalità del vento, che se passeggiamo in autunno o in inverno può essere freddo. In primavera si manifesta come una tiepida brezza, forse anche con suoni più dolci che annunciano il caldo vento estivo. Di tanto in tanto il vento si fa sentire anche come tempesta, con un rumore che ricorda il rullo dei tamburi. Sentiamo il mormorio di un ruscello, il cinguettio degli uccelli e qua e là il verso di un animale del bosco. Recepiamo di rado i suoni più profondi, gli aspetti di coscienza della vita, perché non abbiamo ancora imparato la differenza tra il sentire e l'ascoltare, e le differenze tra questi due modi di percepire possono essere molto grandi. Tuttavia, impariamo.
3: Cari amici, ciò che sentiamo, ovvero ciò che recepiamo con gli orecchi, è l'esteriore, che fa parte delle frequenze tridimensionali. Ascoltare significa invece sentire, sì, con gli orecchi esteriori, ma portare con il nostro respiro, inspirando, ciò che abbiamo sentito nel nostro interiore, ponendolo sul nostro corpo sonoro personale. Per ascoltare non si intende tendere l'orecchio per sentire spinti dalla curiosità. Se avete bisogno di un aiuto su cui orientarvi, concentratevi sul vostro sistema nervoso centrale. Cerchiamo di passare dal sentire all'ascoltare, alla percezione. La stessa cosa vale per il vedere e il contemplare. Passare da un modo di percepire all'altro significa sempre diventare prima di tutto tranquilli, eventualmente respirando in modo profondo, finché il mondo dei nostri pensieri non si è calmato, per accogliere poi in noi quello che abbiamo visto. Ciò si manifesta nel fatto che il nostro sistema nervoso diviene più tranquillo.
2: Ciò che noi sentiamo e vediamo costituisce la percezione esteriore dei sensi per noi uomini. Se facciamo tuttavia confluire la percezione più profonda del contemplare e dell'ascoltare, ovvero se portiamo in noi questi aspetti con il nostro respiro e li accogliamo nel nostro corpo, percepiremo poco a poco che in noi si fa sentire un sentimento che ci stimola, che cambia il ritmo del nostro corpo e ci trasmette calma. Da questo nascono attimi di felicità che non sono di questo mondo. Questi potrebbero anche essere aspetti di percezione interiore. Tutto si basa sull'esercizio e sull'autodisciplina, anche nella vita quotidiana, nel controllo dei nostri cinque sensi. Se facciamo in modo che il sentire, l'ascoltare, il vedere e il contemplare diventino un'unità, con il tempo diventeremo più sensibili per percepire la vita. Diventeremo di volta in volta più tranquilli e i nostri sensori che ci aiutano a percepire diventeranno più fini. Grazie a questo comprenderemo che noi uomini, nel profondo della nostra anima, siamo esseri cosmici che provengono dalla grande famiglia di Dio, nei quali opera e si manifesta l'intelligenza universale.
3: Se impariamo a rispettare ogni giorno un po' di più il mondo degli animali e delle piante, comprenderemo a poco che l'unico universale, il Dio creatore che parla, colui che dona e mantiene la vita, è in tutto e in tutti, nell'elemento più piccolo e nell'infinito. Lasciamoci toccare nel cuore e nella mente dalle seguenti semplici parole. Nell'elemento più piccolo c'è l'infinito e nell'infinito c'è l'elemento più piccolo. Dio, il creatore della vita, è l'amore universale. Il suo amore è l'umiltà universale che vale e viene dispensata allo stesso modo per tutte le forme di vita.
1: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, se queste parole trovano risonanza in voi, in tutti noi, sarete sicuramente contenti di continuare a imparare per avvicinarci alla nostra meta. Ci ricordiamo di quello che abbiamo sentito all'inizio della nostra serie di trasmissioni, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo vogliamo, orientiamo la nostra vita passo per passo sui principi più elevati in noi, per comprendere e sperimentare in noi stessi che cosa vuol dire unità universale. Cari amici, la scuola della sapienza divina ci offre tantissime indicazioni e anche esercizi pratici con i quali ognuno di noi può fare le proprie esperienze. Se lo desiderate, seguiteci quindi anche la prossima volta. La prossima puntata faremo insieme una passeggiata virtuale, accogliendo in noi, per esempio, il corpo sonoro di un uccello. Accoglieremo nel nostro corpo sonoro anche la forma di vita di un fiore. Impariamo che tutto porta in sé le melodie dell'universo, tutto fa parte della sinfonia universale. Volete continuare a imparare con noi? Saremo contenti se ci seguirete anche la prossima volta e per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazareth annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo Spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dell'unico Spirito, dello Spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere, parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura, da Abramo a Gabriele. Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio e la sapienza divina chiamano gli uomini che hanno un'anima, esortandoli ad adorare l'unico Dio dell'amore, che è in tutto ed è soprattutto nel profondo di ogni anima, anche di ogni uomo che ha un'anima. Egli l'unico universale, annunciò tramite la sua sapienza l'epoca messianica e sofianica, la luce dell'apparizione di suo figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: io vengo presto.
0: In allen Generationen warten Menschen.
1: Persone di ogni generazione hanno sempre atteso il ritorno del Messia nello Spirito. Ci chiediamo quando e dove? Ogni uomo che ha un'anima dovrebbe essere pronto ad andargli incontro, accendendo la luce interiore sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, poiché Dio è amore. Nell'epoca messianica e sofianica, Dio parlò per mezzo della sapienza divina e disse: «Io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il Padre di tutti i miei figli». E incaricò Sofia di dire agli uomini: «Io sono fedele ai miei figli. La fedeltà verso i miei figli è il mio amore, e il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore, che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'Eterna Casa del Padre, poiché io sono la via, io sono il mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva. Se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti. Io, il Cristo Dio, che un tempo ero in Gesù di Nazaret, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà, Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto, poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e sofianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare, cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio, prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo spirito dell'amore universale, lo spirito della pace universale, Lo spirito che è in tutto è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende. Poiché le dimore nel regno di Dio sono libere, prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano, l'amore e la fedeltà vi chiamano. È il Padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele, ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino a oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule, affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
2: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremmo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremmo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
0: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi, ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa e soprattutto nell'uomo si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché, fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza, che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente. Scorre verso colui che si apre ad essa. La forza divina scorre a noi anche attraverso i regni della natura e gli astri e attraverso gli uomini che amiamo altruisticamente. In tal modo l'anima e il corpo si fortificano. Per poter ricevere le forze dei regni della natura e degli astri è necessario un preciso orientamento dell'anima e dell'uomo. Tutto è coscienza. Se non abbiamo affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: «Cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini».
2: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati,

0: piace al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
1: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato».
0: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo e di vedere sempre il bene. Così facendo, svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: «Io sono il silenzio», «Io sono la pace», «Tutto è silenzio».

0: in me. Io sono colmo di pace. Io sono armonioso. Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste due giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
1: Nel testo di istruzione Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi. Seguono ora due giornate esteriori, durante le quali il senso dell'udito si apre verso l'esterno. Assorbiamo nel nostro interiore tutti i rumori e i suoni che il mondo ci offre. In tal modo si risveglia di nuovo la curiosità. Prestiamo di nuovo ascolto a ciò che il prossimo racconta, a ciò che fa il nostro vicino, a ciò che acquista e così via, senza comunque esagerare, provocando per esempio volutamente queste cose appena dette. Lasciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
2: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze. Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe. Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi, quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del quinto capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa nuova serie di trasmissioni che oggi comincia, per voi, per noi tutti, per una nuova epoca. Il titolo di questo programma è La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Da centinaia di anni, certe istituzioni sostengono che il discorso della montagna di Gesù sarebbe un'utopia, in questo modo quindi non vivibile. Ma allora perché Gesù di Nazaret ha portato il discorso della montagna in questo mondo 2000 anni fa? Cristiani delle origini di oggi, seguaci del Nazareno, dimostrano che il discorso della montagna si può mettere in pratica nella vita quotidiana, passo dopo passo. Come questo sia possibile, lo vedremo in questa nuova serie, ripeto il titolo, La nuova epoca del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Siamo felici che in studio ci siano anche altri cristiani delle origini, tra i quali anche Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Gabriele ci ha dato le basi, cioè i contenuti per questa serie di trasmissioni, e ci ha dato anche indicazioni essenziali per questo tema, il discorso della montagna, che possiamo dire è di importanza vitale. Cari amici all'ascolto, la nostra epoca è un'epoca materialistica, nella quale si fanno sentire tante voci. Una voce parla della povertà in questo mondo, un'altra dei ricchi che si arricchiscono sempre di più. Un'altra voce parla ancora dei poveri, che divengono sempre più poveri, e un'altra denuncia la violenza che aumenta sempre più e coinvolge anche i giovani. In generale si afferma che la criminalità prende il sopravvento. Si parla di omicidi, di assassini, di violenza, di guerre, di una brutalità che assume dimensioni inimmaginabili. Altre voci ancora parlano di malattie enigmatiche per i medici e di molte altre cose ancora. Le voci dei politici sono confuse, come quelle delle autorità ecclesiastiche. Si cercano delle soluzioni. Gli unici che traggono vantaggi dall'attuale crisi economica sono le banche e i grandi capitalisti che riempiono sempre più di denaro le loro fauci insaziabili. Il ceto medio riesce a malapena a restare aggrappato alla sua fiammella che si sta spegnendo.
1: E non per ultimo, il clero che se ne sta seduto sui suoi miliardi tiene come sempre prediche ipocrite e fa appelli di beneficenza, parlando della grande povertà degli uomini, che riguarda sia l'anima che il corpo. Nelle loro prediche parlano di donare per amore per il prossimo, ma il loro amore personale per il capitale è così grande che non lo vogliono di certo ridurre, ma al contrario moltiplicare, cercando di riprendersi le pecore che desiderano scappare per rimetterle nel greggio dei contribuenti. L'insegnamento del Nazareno è già andato perduto da molto tempo ed è stato sostituito da dogmi, riti, sacramenti, culti e dalla cosiddetta indulgenza, per la quale si è disposti di tanto in tanto a pagare. Tuttavia, indipendentemente da tutte queste cose, molte persone si rendono conto di ciò che avviene e si fanno sentire con voce sempre più forte, dicendo non si può più andare avanti così. Ed effettivamente non si può più andare avanti così, perché la terra pone ora un freno al popolo che la saccheggia, che la dissangua e che fa soffrire gli animali nel mondo più crudele.
0: Nei suoi discorsi, Gesù di Nazaret ha profetizzato all'umanità la fine di questo mondo. Da più di 35 anni lo Spirito del Cristo Dio si rivela per mezzo del suo strumento, mettendo in guardia l'umanità da quest'epoca che è stata preannunciata da tanti profeti, che sarebbe giunta se l'umanità non fosse cambiata. Ora quest'epoca si trova alle porte per molte persone. Qua e là le porte sono già state sfondate. Lo spettro terrificante che avanza sempre più e che è stato creato e messo in moto dall'intera umanità viene chiamato in modo lapidario cambiamento climatico. Le persone influenti in questo mondo sono convinte di poter fermare questa catastrofe cosmica con restrizioni nell'aspetto materiale esteriore, ma ben presto molte persone dovranno riconoscere che questo è soltanto un miraggio, al più tardi quando il cosiddetto cambiamento climatico sfonderà le porte degli esperti sul clima e di coloro che annunciano la salvezza. Una cosa è certa, la terra si purifica, poiché i segni indicano tempesta. Essa si purifica da lussuria, violenza e brutalità, da sopraffazione, uccisioni e assassini, dall'inquinamento della terra e dal saccheggio delle risorse, da tutto ciò che la terra ha dovuto subire per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Ciò avviene affinché si possa compiere ciò che è stato annunciato dal grande maestro di sapienza, Gesù di Nazaret, e che il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, annuncia da oltre 35 anni in questo mondo per mezzo del suo strumento, la sua profetessa, dicendo, io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
1: Queste parole sono valide perché sono la verità. Le istituzioni ecclesiastiche non hanno preso sul serio le parole di Gesù e nemmeno il suo discorso della montagna, che è l'insegnamento sublime dai cieli del Regno di Dio. di ecclesiastici, quali rappresentanti della loro religione esteriorizzata, imposta dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo come miracolo cattolico e quindi incoronata con la corona dell'ego, hanno ricusato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e predicandolo come principi validi per un altro mondo, cosa che del resto è giusta, poiché questo mondo, il mondo materialistico brutale e crudele, non ha nulla in comune con il grande maestro di sapienza, Gesù, il Cristo, e con il suo discorso della montagna, che è l'unico insegnamento che potrebbe rinnovare il mondo. La verità vince. Dalle macerie di questo mondo sorge una nuova epoca, e da essa l'era del Cristo Dio, che è vivere il discorso della montagna, l'ancora di salvezza per la nuova terra e per coloro che si lasciano salvare da Gesù, il Cristo.
0: Le autorità ecclesiastiche, sia che siano cattoliche o luterane, o simili nel loro modo di pensare, parlare ed agire, hanno estratto il Padre Nostro dal discorso della montagna e lo hanno presentato ai loro fedeli solamente come una preghiera da recitare. Gli ecclesiastici non hanno insegnato il significato profondo del Padre Nostro. Recitano in modo vuoto la preghiera sublime nello stesso modo dei loro fedeli acquisiti con il rito del battesimo. Invece il Padre Nostro racchiude gran parte del discorso della montagna. Basti pensare solamente alla frase «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». Chiediamoci, in questo mondo accade la volontà di Dio? Se si afferma che il discorso della montagna sia un'utopia, non si può nemmeno spiegare il Padre Nostro, che è stato estrapolato dal contesto del discorso della montagna e che, secondo quanto affermano gli ecclesiastici, è incluso in ciò che essi definiscono con il luogo comune di utopia, quando si riferiscono appunto al discorso della montagna. Nel Padre Nostro si dice tra l'altro «E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Chiediamoci, chi perdona e chi può perdonare? Gesù, il Cristo, in Dio nostro Padre, oppure gli ecclesiastici o addirittura la porta delle indulgenze a Roma?
1: Cari amici all'ascolto, ci sarebbe ancora veramente molto da dire, ma sarebbe uno spreco di tempo, poiché sta sorgendo una nuova epoca, la nuova era di Gesù, il Cristo, che ha il discorso della montagna come criterio per la vera vita. Tuttavia, se qualcuno desidera informarsi ulteriormente sui criteri dello spirito del tempo delle chiese e dei loro rappresentanti, lo può fare acquistando libri su questo tema disponibili in molte librerie.
2: Ma ritorniamo al discorso della montagna. Se lo desiderate, entrate nella nuova epoca insieme a tutti coloro che seguono Gesù, il Cristo. Iniziate, iniziamo tutti coloro che sono di buona volontà, ad elevare la nostra coscienza, ad ampliarla, in modo che la luce della nuova epoca non solo ci possa raggiungere, ma possa anche brillare attraverso di noi. È la luce del discorso della montagna di Gesù. Nello spirito di Gesù, il Cristo, già ora molte persone possono affermare: è possibile vivere il discorso della montagna, è possibile vivere il discorso della montagna. Entrate a far parte anche voi di coloro che, insieme a molti cristiani delle origini, seguaci di Gesù di Nazareth, fanno i passi in una nuova epoca, nei valori del discorso della montagna di Gesù, che includono un insegnamento di morale elevata che noi uomini esprimiamo con le seguenti parole: educazione, buone maniere, etica, morale e stile. Il discorso della montagna di Gesù è il concetto per la nuova epoca, per l'era che sta giungendo di Gesù, il Cristo, poiché il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, nostro Redentore, disse: Io, il Cristo, vengo presto. Iniziamo con le beatitudini nel discorso della montagna. Desideriamo porre le parole di Gesù nel suo discorso della montagna all'inizio delle beatitudini, affinché i nostri amici all'ascolto si possano staccare da ciò che affermano le istituzioni ecclesiastiche. Una di queste affermazioni è che sarebbe sufficiente la sola fede. Questo è ciò che insegna la Chiesa, ma non è l'insegnamento di Gesù, poiché nel suo discorso della montagna egli insegnò agli uomini: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
0: Cari amici, non continuate a costruire sulla sabbia, ma costruite invece sullo Spirito del Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. E provate anche voi, quando sentirete persone che raccontano le loro esperienze, fatte con il discorso della montagna. Gesù ci insegnò: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Le sue parole sono molto profonde. Vogliamo esaminare insieme la profondità delle parole di Gesù. Per iniziare vogliamo dire che nessun uomo può nominare beato un altro. Gesù ha rivolto le beatitudini agli uomini. Ogni uomo viene così stimolato da queste beatitudini a riconoscere la volontà di Dio e a compierla. Noi uomini non dobbiamo solamente credere, ma possiamo fare noi stessi le nostre esperienze interiori. Ognuno di noi può fare i passi per percepire, poco alla volta, che cosa significhi aver raggiunto un pezzetto di beatitudine.
1: Pensiamo prima di tutto ai comandamenti di Dio, donati a noi uomini per mezzo di Mosè. Nessun comandamento afferma che dobbiamo fare qualcosa, o tantomeno credere a qualcosa. Si dice infatti: farai così. Ci viene data un'indicazione per adempiere i comandamenti. Dall'espressione farai che vi è contenuta, riconosciamo il libero arbitrio donato da Dio. Dio non costringe, egli dona e ci consiglia di fare la sua volontà, affinché possiamo liberarci dalle nostre colpe umane, che chiamiamo anche peccati. Se facciamo ciò che Dio, nostro Padre, ci insegnano i comandamenti che dicono farai, a poco percepiremo una beatitudine interiore. Diverremo più liberi e più felici. Impareremo a comprendere i nostri simili. Ci riconcilieremo con coloro che vivono in inimicizia con noi e con i quali noi siamo in inimicizia. Possiamo comprendere il significato della parola poveri nelle beatitudini del discorso della montagna soltanto se vediamo come i ricchi arraffano e accumulano ricchezze. Questo è il loro mondo spiritualmente povero. Ogni ricchezza terrena è un peso dell'anima, poiché la ricchezza diviene un vizio che pretende sempre di più. Le persone che anelano alla ricchezza esteriore si dimenticano in genere dei loro simili, del prossimo che chiede aiuto e assistenza lungo la strada.
0: Con la parola poveri non si intende la povertà, bensì la sobrietà delle persone che non accumulano per il loro bene personale, ma che compiono passo per passo la volontà di Dio. Nei nostri tempi, nella società del benessere, vengono erroneamente derisi e messi da parte coloro che sono sobri, perché aspirano ai comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Queste persone non sono povere, ma hanno ricevuto da Dio ciò di cui hanno bisogno e anche di più. Sanno come comportarsi in modo corretto, sono sincere ed oneste, poiché aspirano alla ricchezza interiore, allo spirito della verità. Di questo fa parte, tra l'altro, anche il principio di vita prega e lavora e sii giusto nei confronti dei tuoi simili. Lo spirito di questo mondo è lo spirito del benessere. Esso è povero nello spirito della verità, poiché la sua coscienza è orientata soltanto su questo mondo, con i suoi vizi, l'avidità e il suo modo di atteggiarsi e di eccedere, che non può essere definito come la vita.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cominciate anche voi, insieme a tanti cristiani delle origini in questo mondo, nella consapevolezza che si può vivere il discorso della montagna. Provate a prendere in mano i comandamenti di Dio che sono contenuti anche nel discorso della montagna e a leggerli con il cuore e con una mente lucida. Uno dei 10 comandamenti vi vuole dire qualche cosa. Nel sistema nervoso centrale, che chiamiamo anche plesso solare, si fa sentire ciò che definiamo un sentimento strano o di disagio. Soffermatevi. Questo comandamento vi vuole dire qualche cosa. Agisce su di voi. Lasciate che ciò avvenga. Ascoltate con attenzione cosa vi vuole dire. Affiorano pensieri e immagini dal passato. Sono situazioni che spesso abbiamo messo da parte da molto tempo, che abbiamo dimenticato. Tuttavia, le abbiamo dimenticate solo apparentemente e, senza accorgercene, le abbiamo relegate nel nostro subconscio e memorizzate anche nella nostra anima. Ora si fanno sentire. Cosa si può fare?
0: Lasciate affiorare in voi i pensieri e le immagini. Essi possono eventualmente stimolare la vostra coscienza. Se divenite inquieti, la vostra coscienza vi vuole comunicare qualche cosa e indicare che cosa dovrebbe essere sistemato ed eliminato, in modo che ve ne possiate liberare. Non pensate alla leggera, ma a che cosa deve servire questo? Sforzatevi di esaminare le situazioni che risalgono a molti anni indietro, per trovare la vostra parte in ciò che vi viene mostrato. E se vi pentite di ciò che pesa sul vostro conscio e sulla vostra anima, anche se non ve ne rendete conto, e lo sistemate anche soltanto in pensieri, se non è più possibile farlo in un altro modo, in questo modo diverrete più liberi e indipendenti. Chiedete perdono e perdonate. E riproponetevi fermamente di adempiere passo per passo questo comandamento che vi ha stimolati a riflettere sulla vostra esistenza. Chi prende sul serio questi segnali che provengono da ciò che è memorizzato nel subconscio e sistema queste colpe, cammina passo per passo verso la beatitudine interiore. Ciò significa che la vostra anima diverrà più luminosa e l'uomo più libero e più sano. I vostri cinque sensi si affinano. Il vostro respiro diviene più profondo. I nervi si rilassano e farete voi stessi l'esperienza, poiché intuite che cosa significa vera beatitudine.
1: Restate viandanti consapevoli sulla via che Gesù, il Cristo, ci offre con le parole: Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Camminate con il Cristo e insieme a voi molte altre persone verso il regno di Dio di cui ci parlò Gesù dicendo: il regno di Dio è insito in voi.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo punto vorremmo fare una piccola pausa musicale per dare la possibilità a noi tutti di riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Vorremmo anche darvi un'indicazione che ci sono due libri su questa trasmissione che parlano della nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna può essere vissuto. Questo è un libro, il secondo è Il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, nel quale il discorso della montagna viene spiegato in tutti i dettagli.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, continuiamo ora la nostra trasmissione che parla del tema La nuova epoca del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può mettere in pratica, si può vivere. Nella prima parte abbiamo sentito che il regno di Dio è dentro di noi, un'affermazione che Gesù fece già 2000 anni fa. Se il regno di Dio, la legge dello Spirito universale, è in noi, allora abbiamo anche la forza per adempiere il discorso della montagna di Gesù, che potrebbe essere l'insegnamento sublime per il mondo. Il meraviglioso insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù, è come una promessa che dice: fai ciò che ti viene detto nei comandamenti, ossia che ti viene promesso, e la tua anima farà ritorno alla casa del Padre. Gesù promise a noi uomini un altro passo verso la beatitudine. Egli disse: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
2: Le sofferenze, pene, malattie e disgrazie che molte persone devono sopportare non provengono da Dio. Sono forze energetiche che scaturiscono dal nostro subconscio e dalla nostra anima e fluiscono nel nostro corpo, portandoci sofferenze, pene e disgrazie. Noi stessi, ognuno di noi, ha inciso le energie di sofferenza corrispondenti nella propria anima e nel proprio subconscio con le proprie azioni contrarie alla vita, con un modo egoistico di pensare, parlare ed agire. Molte persone conoscono il principio che vale per il nostro mondo, la causalità, che definiamo anche causa ed effetto, oppure semina e raccolta. Noi uomini diciamo anche che un'azione provoca una reazione e ciò significa che non può esserci una reazione se non è preceduta da un'azione. La stessa cosa vale per i concetti di causa ed effetto oppure semina e raccolta. Anche queste correlazioni ci dicono che non può esistere un effetto se non è preceduto da una causa posta o un raccolto senza che ci sia stata prima una semina.
3: Gran parte dell'umanità ha la tendenza a dare la colpa agli altri per ciò che capita di spiacevole. Se invece abbiamo fortuna nella sfortuna o siamo scampati all'ultimo momento a una disgrazia, in genere lo attribuiamo al nostro merito, diciamo che è la nostra fortuna. Quando però dobbiamo sopportare il nostro destino, per esempio una sofferenza, ossia subirla, in genere abbiamo subito qualcuno a cui dare la colpa e ci avvolgiamo eventualmente ben presto con il mantello dell'autocommiserazione. La colpa è dell'altro o perlomeno l'altro ha una grande parte di colpa per ciò che dobbiamo sopportare, oppure diamo la colpa a Dio. Raramente attribuiamo completamente a noi stessi ciò che ci ha colpiti, che è la sofferenza che noi stessi abbiamo provocato. Sono gli effetti che noi abbiamo creato come cause, oppure è il seme maligno che noi abbiamo posto nel campo della nostra anima. Noi e nessun altro ha posto questo seme negativo nel campo, nell'anima, quindi noi stessi e nessun altro. Molte persone non riflettono su ciò che pensano, dicono e fanno giorno per giorno. La maggior parte degli uomini vive alla giornata. Molte persone continuano a pensare, parlano e parlano, agiscono senza sapere cosa fanno fluire nel loro mondo costituito dal loro comportamento, nella loro anima, nel loro subconscio e nel loro corpo. Tutto, veramente tutto ciò che noi emettiamo trova un eco nel nostro subconscio e nella nostra anima e inoltre, al momento opportuno, anche nel nostro corpo. Se un giorno l'anima fa fluire nel corpo una parte del carico pesante di cui l'abbiamo caricata, ne siamo sconcertati e cerchiamo un colpevole.
4: Und suchen einen Schuldigen.
3: Ma non si può trovare il colpevole da nessuna parte, poiché noi stessi siamo i colpevoli.
1: Chi accetta la propria sofferenza, che definiamo anche destino, e chi la sopporta, chiedendosi allo stesso tempo quale colpa sia presente in lui contro la vita, riceverà aiuto. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi, se chiediamo allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ognuno di noi, di aiutarci ed assisterci, prenderemo coscienza dei 10 comandamenti di Dio, che sono la luce che ci illumina.
2: I comandamenti di Dio sono contenuti anche nel discorso della montagna. La prima beatitudine dice: beati nello spirito sono i poveri, poiché di essi è il regno dei cieli. Partendo dalla prima beatitudine, arriviamo alla seconda, che potrebbe costituire un altro passo per noi, che dice: beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3: Per trovare noi stessi in queste parole, leggiamo prima di tutto un comandamento dopo l'altro con il cuore e con la mente, tranquilli e riflessivi. Mentre leggiamo uno di questi 10 comandamenti, in noi si fa sentire il sistema nervoso centrale. Diveniamo inquieti, oppure sentiamo una pressione sullo stomaco. Anche un senso di nausea può essere una reazione a ciò che il subconscio e l'anima desiderano comunicarci.
1: Se percepite questa situazione o qualcosa di analogo, restate in attesa. Restate pronti a ricevere ciò che affiora nel conscio dal subconscio oppure dall'anima, sotto forma di pensieri o di immagini. È possibile che tutto un tratto la coscienza si faccia sentire e che affiorino dei sensi di colpa. Nel conscio non è ancora giunto alcun pensiero o immagine. Abbiate pazienza. D'un tratto vi verranno in mente situazioni e fatti che forse avete dimenticato da molto tempo. Voi li avete dimenticati, ma non la vostra anima o il subconscio. Questi aspetti memorizzati non sono stati sciolti, ossia elaborati, e per questo non sono nemmeno stati cancellati. Osservate più attentamente ciò che vi è stato mostrato. Se ora osservate con un certo distacco le sofferenze che avete subito un tempo e che chiamate anche destino, e lasciate agire su di voi i vostri sentimenti e i vostri pensieri e anche le parole che riguardano questa sofferenza, vedrete forse che il vostro modo di pensare e di parlare attuale, ossia il vostro comportamento, sono simili a ciò che avete immesso forse molti anni fa. Se confrontate i vostri schemi di comportamento di allora, che vi sono stati inviati dal vostro subconscio o dalla vostra anima, con il vostro comportamento di oggi, è possibile che notiate una certa risonanza. Ogni situazione simile o addirittura uguale porta movimento nel vostro stato d'animo, nel sistema nervoso e nella vostra coscienza.
3: Che cosa si potrebbe fare? Prendete sul serio le parole di Gesù, il Cristo. Avete chiesto aiuto allo Spirito di Dio per riconoscere cosa si trova alla base della sofferenza o del vostro destino. Con l'aiuto dello Spirito di Dio avete trovato nel vostro conscio alcuni aspetti che vi sono stati rispecchiati dal subconscio e dall'anima. Ed ora bussate, e vi verrà aperto. Riceverete la forza per sciogliere ciò che avete riconosciuto. E se non penserete, non direte o addirittura non farete più cose analoghe e non attribuirete più all'altro la colpa per il vostro destino, vi verrà aperto. Riceverete più luce dallo Spirito di Dio. Vi viene dato aiuto, in modo che possiate portare più facilmente le vostre sofferenze o che esse vi possano venire addirittura tolte, se ciò è bene per la vostra anima, o se verrete perdonati dal vostro prossimo al quale avete inflitto qualche cosa. Liberarsi dal peso del peccato significa divenire più luminosi, più dediti a Dio, più felici. Liberarsi dal peccato significa anche aiutare altri che stanno soffrendo, senza mettersi in mostra perché voi avete dato un aiuto. Questo è un passo verso l'umiltà. Umiltà, senza mettersi in mostra, facendo vedere quanto si è misericordiosi, è un aspetto dell'insegnamento della morale, che ha inizio con la rettitudine e continua con le buone maniere, l'etica, la morale e lo stile. Come è meraviglioso l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna di Gesù. È la via che conduce alla casa del Padre. Questa via ci viene insegnata anche dal Padre nostro, che troviamo a sua volta nel discorso della montagna.
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, accogliete le parole di Gesù che Egli ha rivolto a tutti gli uomini

0: voi che siete affaticati e oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Chi lo può dire se non il corregnante dei cieli, che è il nostro Redentore, Gesù, il Cristo. Egli è il Salvatore, Egli è colui che ci aiuta, Egli è la fiducia in ogni situazione difficile, in ogni situazione che sembra senza via d'uscita. Rivolgetevi a Lui con il cuore, con la mente, con la fede, con speranza e fiducia, e percepirete nel profondo del vostro interiore, dal profondo dell'anima, le parole a senso che dicono: io sono presente, colui che aiuta, il Consolatore, io, il Cristo, in te e in fondo in tutti noi.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cosa si può ancora aggiungere dopo queste parole incoraggianti di Gabriele? Cristo è la nostra via. Basate il vostro fondamento sul Cristo e sarete nelle mani migliori. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi tutti con il Cristo, per il Cristo, in una nuova era. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in Palmensaft.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive solo una volta, sono state fatte molte ricerche scientifiche sulla vita e sulla morte e sono state date molte spiegazioni, il contenuto di questa conferenza è tratto soprattutto da fonti spirituali che sono state messe a disposizione dagli uomini nel corso degli ultimi 40 anni e date per mezzo della parola profetica di Gabriele, la profetessa messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, naturalmente è possibile che a proposito di questo tema non si vive solo una volta, voi pensiate, sì, in fondo per me è tutto chiaro, non può essere diversamente. D'altra parte dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà «Ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare». Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione «non si vive solo una volta» provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita in genere intendiamo la vita sulla Terra, quindi sulla materia e nella materia. E così naturalmente dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita e quindi perché viviamo. Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice, «Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno. La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: in verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel regno di Dio. Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello Spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna, la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine, si potrebbe anche dire nel regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale, e se la nostra vera vita è la vita nel regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla terra quindi non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazareth disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto. Perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele. E questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti. Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare. E una nuova vita sulla Terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione? Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io? E cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice «carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazaret ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla Terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla Terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla Terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni, e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata, per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Chata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla Terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni. Ossia, abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio. Poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toiletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni o determinati luoghi, ma anche i legami a persone, possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata. Esaminiamo poi il perché di queste situazioni. Ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse. Così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no, non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte, tuttavia, sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa, dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: «Uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare». Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione, una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: «Chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti». Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla Terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se, realizzando le eterne leggi, dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Come dice il titolo stesso, il libro L'anima nel cammino verso la perfezione descrive i passi che ogni anima deve compiere per fare ritorno alla sua vera patria, nel regno di Dio, da dove noi tutti proveniamo, maturando in ognuna delle sette sfere di evoluzione che vanno dall'ordine fino alla misericordia. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ascoltato aspetti spirituali che riguardano la sfera dell'ordine divino. E oggi continuiamo a leggere alcuni estratti dal secondo capitolo del libro di Gabriele, L'anima nel suo cammino verso la perfezione, che ci introduce nel livello della volontà divina. Ascoltiamo ora cosa dice la rivelazione del Cristo in merito al secondo livello dell'anima, la volontà. Io sono la vita. Dovreste tenere sempre presente queste parole, poiché secondo la mia volontà l'anima raggiungerà il cielo dell'amore che io ho riconquistato per lei, dato che il senso della vita è l'amore. Aprite i vostri cuori ed entrate nel regno interiore dove io dimoro. Non cercatemi nel mondo esteriore. Io sono venuto per annunciarvi la salvezza dell'interiore, l'io sono. Io sono questa esistenza eterna che proviene dal Padre per ricondurre tutti alla casa del Padre. Oh, se solo poteste entrare nelle vostre sfere interiori e riconoscere la vostra esistenza in questo io sono, allora vivreste ogni momento in questa presenza divina. Oh, ascoltate la parola vita. Non vi trovate forse nella limitazione della morte? Ma io che mi incarnai sulla terra, io che farò ritorno e lo farò nei miei, io vivo nelle vostre anime. Non siete forse tutti i miei? Non sono forse morto per tutti e poi risorto? Affinché anche voi possiate risorgere? Ma cosa ne è stato di questo è compiuto? La parola si è fatta carne, lo spirito si è orientato verso l'eterna casa del Padre. Solo le vostre anime sono ancora sopite nell'aldiquà.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Lo spirito della nuova alleanza che si rivela, il Cristo, desidera risvegliare le vostre anime e indicarvi la via che conduce alla casa del Padre. Poiché solo attraverso di me potete giungere alla libertà che possedete in voi. Per questo dovreste riconoscere la vita e non persistere nel concetto di morte. Non abbiate timore, poiché io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita eterna. Non sono forse parole meravigliose, pensieri di amore? Fateli penetrare nel profondo della vostra anima, affinché possano compiervi quello che io ho affermato e continuo ad affermare. Io sono l'esistenza eterna. Questa esistenza eterna è il Cristo che ha accolto gli uomini e le anime e desidera vivificarli. Io conduco tutti al Padre, a Dio, nostro Signore, che è la vita. Questo Dio è la sfera di azione in ogni anima. Tuttavia, se voi non adorate Dio, ma solo il mondo, vivrete a lungo sul livello dell'ordine che ho già spiegato. L'umanità vive su questo livello dell'ordine. Perché? Perché è la vibrazione più bassa dell'universo. Ma Dio ha inviato me, suo figlio, su questo livello, affinché, passando attraverso l'ordine, le anime possano giungere nelle sfere della perfezione. Per i miei figli terreni devo ripetere alcuni aspetti anche riguardo al livello basilare della volontà, affinché possano comprendere meglio le correlazioni dello spirito. Nel regno divino esistono 7 caratteristiche che comprendono le 4 essenze divine. Sono ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Esse formano i 7 cieli che ruotano intorno al sole centrale primordiale. L'astro sublime del Padre, come vogliamo definire il sole centrale primordiale, sostiene tutte le sfere con la legge di gravitazione spirituale. Sapete che le masse si attirano reciprocamente, come anche le forme primordiali. Giganteschi pianeti privi di peso ruotano intorno ai loro soli nelle sfere celesti di cui fanno parte. Nelle sfere, chiamate anche cieli, regnano le manifestazioni delle caratteristiche, che sono tra l'altro i figli di Dio. Riconoscete, io sono il figlio primogenito che vi istruisce e vi condurrà attraverso tutti questi livelli fino alla casa del Padre.
0: Il Cristo continua. Il primo essere della caduta, voi parlate anche di Lucifero, è un angelo femminile che voleva essere come Dio e aspirava a una divisione della creazione. Con la mia misericordia che offrii al mondo quando mi incarnai, sconfissi l'angelo femminile. La creazione non può essere divisa, poiché le masse si sostengono reciprocamente. Parti di pianeti spirituali vennero tuttavia trascinate nell'universo al di fuori della patria eterna. A causa dei pensieri negativi si formarono i pianeti parziali di sostanza raddensata. Quindi, anche la vostra Terra è soltanto un pianeta parziale che tuttavia porta in sé tutti i 7 raggi divini. La sostanza di base appartiene alla patria eterna, ai pianeti primordiali che sono di sostanza sottile, come i vostri corpi eterni. Ognuno di voi, e quindi tutti voi, siete corpi provenienti dal grande corpo del Padre universale. Quando l'essere spirituale scende nelle sfere più basse, l'anima flessibile che costituisce il corpo dello spirito si ripiega e si richiude in se stessa. Una similitudine per aiutarvi a comprendere meglio. Molti fiori sulla terra si aprono solo quando vengono illuminati dalla luce del sole. Se il sole è coperto dalle nuvole, i fiori non si schiudono. La luce è la forza che alimenta la vita. Se entrando nell'atmosfera terrestre la luce si riduce, cambia anche la luce nella struttura di particole spirituali. Di conseguenza, le particole dell'anima cercano di avvicinarsi alla luce ancora presente e iniziano a ripiegarsi in se stesse per poter vivere della sostanza primordiale che le alimenta, la luce. Quando la struttura di particole spirituali si rimpicciolisce, l'anima sta per incarnarsi nella sua nuova veste terrena. Questo significa che, al primo grido del neonato, l'anima ripiegata in se stessa entra poco alla volta nella veste terrena. La luce dell'anima compenetra le cellule della veste terrena e costituisce l'aura dell'uomo. Il bene spirituale, che si è ritirato in se stesso, dovrà di nuovo essere sviluppato nel corso del cammino sulla terra. Tutte le particole dell'anima gravate di colpe dovranno divenire libere con una vita terrena consapevole. In questo modo l'anima può dispiegarsi attingendo nuove forze spirituali per poter entrare in regioni più elevate dopo il suo sviluppo sulla terra. Se ciò non avviene, l'anima rimane legata sul grado dell'ordine o della volontà che desidero ora spiegare.
1: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, il Cristo continua dando spiegazioni sul livello della volontà. La caratteristica divina della volontà è una sfera dei cieli e una sfera di purificazione. A sua volta comprende i sottolivelli, ordine, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, poiché nessuna caratteristica di Dio può esistere senza le altre. Solo quando nell'anima tutte le sfere sono vivificate nello Spirito di Dio, il Figlio può affermare: il Padre ed io siamo uno. Nessun'anima può vivere senza lo Spirito. Lo Spirito è Dio e Dio è la forza. Pertanto nemmeno l'anima può vivere senza le caratteristiche e le essenze di Dio, dato che sono le leggi della vita. Nell'universo si vive la legge, così come la vive l'anima cosmica. Se non la vive, l'anima deve evolversi da un livello delle caratteristiche all'altro. Il livello della volontà è al tempo stesso una sfera di purificazione con tanti sistemi solari, fuori dal plasma solare, e adeguata alla tendenza di vibrazione delle anime. Lì si soffermano i corpi spirituali che hanno assolto il livello dell'ordine con i suoi sottolivelli. Sul livello della volontà, l'anima viene orientata sulla volontà di Dio. Lì deve riconoscere e vivere quello che porta in sé fin dal principio primordiale, ma che ha ricoperto o gravato di colpe con la sua vita sulla terra. Sul livello dell'ordine, le anime apprendono il pensiero di Dio, che è la sensazione di luce. In verità, così dice il Cristo, io vi dico che i vostri pensieri, come le vostre parole, hanno una forza inimmaginabile. Perciò esaminate i vostri pensieri, affinché l'anima possa uscire da questo livello dell'ordine e passare al livello della volontà. Poiché l'anima è un corpo proveniente dal corpo del Padre universale, deve rispettare la legge di gravitazione spirituale. Ogni anima deve vivere quello che ha sentito. In questo modo le particole dell'anima si purificano, orientandosi sulla legge di gravitazione divina, poiché, riferito alle condizioni dell'anima vale, il simile attira il simile. Se l'anima non ha vissuto il livello della volontà e non si è ancora esercitata nella volontà divina, rimane legata su questo livello finché non vive in modo perfetto questa legge. Solo allora le particole della sua anima saranno così rischiarate e ampliate che essa potrà essere attirata dal livello successivo. Anche sul livello della volontà esistono case spirituali create da un angelo guida che non possono essere paragonate alle case terrene. Sono state create con giardini e viali per le anime del livello della volontà, in base alla vibrazione di questa forza. Ogni piccola anima parziale di un animale, ogni particola spirituale parziale della natura, che spesso è soltanto un raggio spirituale contenuto, per esempio, nei minerali, devono essere orientate sulla legge di gravitazione divina. Anche gli animali spirituali possiedono le quattro essenze, ordine, volontà, sapienza e serietà. Ogni piccola particola prende forma in base alla legge di Dio e viene orientata sulla vita universale. Anche sul livello della volontà, l'anima viene istruita secondo il principio «Riconosci te stesso e la tua volontà personale». Devi liberarti completamente della tua volontà personale. Solo la volontà del Padre esiste in eterno, poiché la sua volontà è il sia fatto, è un'essenza e allo stesso tempo una caratteristica.
0: Nella sua rivelazione il Cristo prosegue dicendo: «La volontà è quindi una caratteristica del Creatore, di Dio, e anche un'essenza, come l'ordine è il pensiero. L'anima deve riconoscere il sia fatto e scontare la volontà umana. Per questo passa da un sottolivello all'altro per attivare in sé la legge della volontà del Padre. All'anima viene insegnato: conosci il pensiero di Dio e ora devi attivare in te il sia fatto, la volontà di Dio, poiché dopo il livello del sia fatto potrai operare in modo creativo. Accompagnata dal suo angelo custode, l'anima passa quindi attraverso tutti i sottolivelli. Seguendo le istruzioni dell'angelo istruttore, orienta poco per volta le sue particole dell'anima sulla legge divina della volontà. Ogni anima deve imparare, accogliere in sé, riconoscere e maturare. L'angelo custode e l'angelo istruttore sono sempre presenti per preparare le anime. Se l'anima si limita a dire «Oh sì, l'ho sentito», l'angelo istruttore le chiede «Hai vissuto quello che hai sentito?» Se non è così, la tua particola spirituale non si dischiuderà. Solo chi vive quello che ha sentito fa risplendere di luce la sua anima cosmica. Chi non orienta il suo campo magnetico spirituale sul successivo livello superiore, vivendo in modo intenso, non ne verrà attirato. Solo con quello che hai vissuto dischiuderai la tua anima affinché possa passare in sfere di coscienza più elevate. Perciò, così dice l'angelo istruttore, vivi i gradi della legge sul livello della volontà, affinché il livello basilare della sapienza, che nella dimensione pura viene chiamato anche cielo, ti possa attirare. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Le parole del Cristo ci hanno fatto percepire che non siamo solo esseri umani, ma che la nostra anima è eterna e vive in eterno, e che Dio è in noi. La nostra patria spirituale non è lontana, e già ora possiamo fare dei passi per avvicinarci a questa meravigliosa verità che è stata annunciata dal Cristo, il Regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Con questa meravigliosa prospettiva ci congediamo da voi augurandovi riflessioni positive e profonde. Un cordiale saluto in Dio.

0: Vi siete mai chiesti cosa ci ha veramente insegnato Gesù di Nazaret? Chi, meglio di Gesù stesso, il Cristo, ci potrebbe dire la verità in merito? Leggete il libro. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Nella nostra epoca il Cristo, il co-regnante del Regno di Dio, rivela tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, tutta la verità sulla sua vita e il suo operato in veste di Gesù di Nazaret. Scoprite la verità data direttamente dal Cristo stesso, libera da opinioni e interpretazioni teologiche. In questa grandiosa rivelazione, data per mezzo della parola profetica, tramite Gabriele, il Cristo parla del passato, del presente e del futuro dell'umanità. Il Cristo Dio dà insegnamenti sul senso e lo scopo della vita sulla terra, chiarimenti sulla falsificazione dei suoi insegnamenti, avvenuta nei trascorsi 2000 anni, spiegazioni sulla morte, sulla reincarnazione e la vita, sulla legge di causa-effetto, anche nei confronti di tutta la creazione. Spiega inoltre il vero significato del suo atto di redenzione e molto altro ancora. La sua parola eterna è l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. È l'insegnamento della libertà, della pace e dell'unità. Il Cristo parlò e parla per tutti gli uomini dell'unico Dio, il Dio dell'amore, Dio in noi. Leggete quest'opera veramente unica. Questa è la mia parola, Alfa e Omega. Disponibile in formato economico o in edizione rilegata con un CD contenente una guarigione divina profetica data tramite Gabriele. Richiedete subito il libro chiamando il numero 011-191-156-77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.
1: Il consumo eccessivo di carne costituisce un grave problema che è la causa di obesità e malattie per l'uomo e di indicibili sofferenze per gli animali, costretti a vivere negli allevamenti intensivi e destinati a una morte atroce nei macelli. Le conseguenze sono l'abbattimento delle foreste pluviali, l'inquinamento dei terreni e delle acque e un pianeta Terra che si trova sull'orlo della catastrofe climatica. Chi ci ha portati in questa situazione? Facendo un'analisi attenta si scopre qual è la professione che da secoli ha posto la pietra miliare alla base del maltrattamento brutale della vita e che sostiene ancora oggi questa tradizione. Sapevate che tutti coloro che sono contrari a tutta questa sofferenza vengono minacciati ancora oggi con la dannazione eterna? Leggete il libro Vegetariani, eretici senza Dio? Ciò che dovrebbe sapere sia chi mangia carne sia chi è vegetariano. Un libro che ha come dedica per gli animali, le creature che vivono con noi e che provengono dalla mano di Dio. Con le sue ricerche l'autore ha raccolto un gran numero di correlazioni e di fatti ancora sconosciuti. L'appello che rivolge al lettore è: non restate indifferenti, guardate cosa viene inflitto a miliardi di animali. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è contro la legge della vita. Il libro è distribuito da Vita Universale al prezzo di 9,50 €. Si può ordinare anche per telefono al numero 011 043 6080. È disponibile anche come ebook in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: empfinden wir uns?
1: Percepiamo che siamo un essere che proviene da Dio, con un possente corpo radioso pieno di luce. Il corpo radioso, il nostro vero essere, noi stessi, è in mezzo al nostro corpo fisico. Pervade le nostre braccia, le nostre gambe e i nostri piedi, pervade tutto il corpo, compenetra la testa, è in mezzo al corpo fisico e si irradia verso l'esterno, compenetra tutti gli organi, ogni nervo, ogni vaso sanguigno, è costituito da innumerevoli particole, come il nostro corpo fisico è composto da cellule. Questo corpo radioso, ossia noi stessi, si trova in mezzo al nostro corpo fisico. Percepiamo nel profondo del nostro corpo radioso, nel nostro vero essere, chi siamo. Ognuno di noi si concentra ora su di sé, sul proprio vero essere. Chi sono? Sono un essere universale. Che cos'è caratteristico di un essere universale? La pace. Che cosa si irradia verso di me dalla parola pace? Amore. Amore altruistico. E che cosa racchiude in sé l'amore altruistico? Che cosa irradiano verso di me queste parole? Universo. Eterno universo. Per tutta l'eternità. Perenne. I soli e i pianeti si avvicinano sempre più a me. Io compenetro il blu del firmamento. Si dischiudono vastità infinite, poiché vedo i mondi nello splendore della luce originaria in me. Il firmamento si fa sempre più luminoso. Una luce bianca dorata mi avvolge, mi pervade, mi ricolma. Guardo più in profondità. Nulla mi è estraneo. Tutto ciò che mi circonda mi è così vicino, è dentro di me. Non guardo più lontano, poiché contemplo l'infinito dentro di me. Non sono sospeso nell'universo, cammino e mi muovo su strade di luce. Sono le radiazioni dei pianeti. È come se avessi sotto di me la terra ferma, eppure tutto è fine, pervaso di luce puro. Sento di essere privo di peso e tuttavia sono un essere che non è solo. Incontro molti esseri. Gli occhi spirituali contemplano. Li riconosco tutti perché sono in me come essenza. Fratello mio meraviglioso, sorella mia meravigliosa, mi inchino davanti al divino in te e anche davanti a te, poiché anche tu sei divino. Sappiamo di essere eterni, poiché ci conosciamo dall'eternità. Per noi tutti nulla è estraneo. Siamo l'universo nell'universo. Continuo a camminare. Percepisco che non esiste l'alto, il basso, davanti, dietro, a destra e a sinistra. Tutto è in me e ciò che contemplo è compenetrato di luce e vibra in me stesso. Non esiste nemmeno un soffio di negatività. Tutto è puro. Tutto è sinfonia. Resto in ascolto. Nel mio interiore entrano i suoni delle sfere dell'infinito. Percepisco in me i suoni finissimi della natura di Dio. Percepisco in me i suoni finissimi del mondo degli animali. La strada su cui cammino, l'irradiazione dei pianeti, intonano il canto dell'universo. Lo percepisco dentro di me. Entro su un possente pianeta. La natura è sinfonia purissima. Ogni filo d'erba è pervaso di luce, come anch'io sono pervaso di luce. ogni più piccola pietra costituita di alabastro finissimo. Dalle forze più fini dell'universo. Esprime il canto dell'infinito. Lo sento in me. È la sinfonia della legge eterna. La sinfonia del mio vero sé, la sinfonia dell'amore altruistico. L'universo si irradia da poche parole. Mi sento a casa ovunque, poiché ho preso dimora in me, in Dio, mio Signore e Padre. Continuo a camminare. Qua e là ci sono edifici bellissimi, dimore costituite da sostanza originaria che si inseriscono armoniosamente nel paesaggio.

senti nello splendore del sole primordiale. Tutto serve per edificarsi interiormente, per riconoscere e per amore verso il Figlio che io sono. La patria, l'eterna patria. I pianeti hanno assunto forma in base alla mentalità degli esseri spirituali che abitano in quella sfera, in quel pianeta. Tutto è stato creato dalla forza di Dio, dalla potenza dell'infinito. Tutto è bellezza, splendore ed equilibrio. Percepisco dolcemente il rumore dell'acqua. È la sinfonia dell'amore interiore. Ovunque c'è movimento, poiché la vita è movimento. Sono a casa. Sento che ovunque vado, ovunque rivolgo il mio sguardo, sono a casa. Tutto ciò che mi circonda, tutto ciò che vibra in me, è mio, poiché è essere. Tutto ciò che è mio è anche del mio prossimo, ci appartiene. In noi ci sono forze creatrici, infinitamente creatrici. Percepiamo che quando il sole primordiale riversa ulteriori forze nell'infinito, esse divengono attive e sono di nuovo creatrici per nuovi mondi. Nei cieli possenti, nelle sfere celesti, io sono. Proseguo. Entro in un edificio dei cieli e mi sento a casa. Io sono, sì, riconosco che ciò che mi viene dato è eterno. Mi vengono incontro gli esseri di amore, esseri io stesso nel prossimo. Essi in me e io in loro. Siamo uniti e collegati eternamente. L'essere umano si fa sentire: sono stato via? Non sono mai stato via. Sono sempre stato lì, nell'eterno.

0: essere, l'essere qua o là scompare, unità, unità e amore, sia come essere puro, sia come uomo.
1: In Gott bin ich.
0: Io sono in Dio, resto in Dio. Sono nei cieli eterni, anche come essere umano. Sono e rimango nell'eterna famiglia, anche come essere umano. Rimango nell'eterno collegamento dei duali, anche come essere umano. I miei figli spirituali, che sono anche i figli del Dio Padre Madre, restano in me, poiché anche attraverso di me sono stati generati nello spirito, anche come essere umano. Chi sono? Sono l'essere radioso nel corpo terreno. Sono l'essere cosmico nell'infinito. Sono eterno. Non sono soltanto ricco, io possiedo tutto, poiché tutto è in me, anche come essere umano. Nell'interiore possiedo tutto l'infinito e quindi anche l'essenza di questa terra, anche come essere umano. Nel profondo del nostro interiore percepiamo, tu come essere umano lascia vibrare in te l'essenza della terra. E l'essenza della terra che vibra dice: non limitarti, o figlio cosmico. Tu sei in mezzo al tuo corpo fisico. Prendilo come strumento per far divenire la terra più luminosa insieme a molti altri. L'essenza della terra dice: io vengo da te, tu sei un essere umano, comunica con me, non limitarti, poiché tu hai accettato l'essere umano come strumento per compiere ciò che tu sei e che è in me, l'universo, l'universo. E la terra parla in te, in me, in ognuno e dice: riportami in patria, riporta in patria anche coloro che dimorano su di me, poiché sono tutti l'essenza dell'universo. In me batte il grande cuore dell'universo, è il cuore del Dio Padre e Madre. Io sono in mezzo al mio corpo fisico, io l'essenza dell'universo. Per purificare la terra, per edificare la terra, per ricondurre in patria gli uomini tramite la forza dell'universo. Del Dio Padre e Madre. Padre, noi non siamo separati da te, noi siamo in te, tu sei in noi. E così, anche come esseri umani, abbiamo riconosciuto e manteniamo la consapevolezza che siamo esseri dell'universo. Ci troviamo in mezzo ai nostri corpi fisici, che sono per noi strumenti per il grande tutto, poiché tutto dovrà ridivenire come nei cieli. Purezza, bellezza, amore altruistico, la legge di radiazione dell'universo. Grazie, Padre, perché ci troviamo in veste terrena per te. Grazie, Padre, perché possiamo operare per te. Grazie, Padre, perché ci doni le forze dell'universo, in modo che nei nostri corpi fisici possiamo compiere ciò che ci siamo riproposti. Ricondurre a casa, riportare in patria, portare al Cristo ciò che sembrava perduto. Grazie, Padre, grazie.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio. È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro. C'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità,
1: eine mächtige,
0: una possente unità,
1: durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem,
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben,
0: il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen,
0: per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe,
0: nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali, nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden,
0: percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente.
1: Sie
0: essa è in

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità.

0: il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.
1: Der allgegenwärtige Geist.
0: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente, respira per mezzo di noi.

nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca
finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen,
1: i nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola è la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Ah, sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri, l'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata, senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio Solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza, senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro e alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata, significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità

0: conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata. Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
1: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento

0: l'abbattimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo spirito eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. Allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza. Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole «riconosci te stesso» riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere. Otteniamo la maturità e la ricchezza interiori solo attraverso la vita interiore che è Dio. Questo avviene solo se facciamo della sua legge il filo conduttore del nostro modo di pensare e della nostra vita, se ci impegniamo ad applicarla e realizzarla nelle situazioni della nostra vita terrena e allo stesso tempo sciogliamo tutto ciò che non corrisponde alla sua volontà sul cammino dell'autoconoscenza sul quale sistemiamo le cose con la forza del Cristo Dio. Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza, la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire: la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica. È caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto: non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
1: Gabriele continuò dicendo: rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani. Al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
2: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante, che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
0: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i suoi figli, eterno essere, eterna giovinezza. Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine». Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
1: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: «È sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
2: Gabriele ha inoltre spiegato: «Solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
0: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico, orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi, sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
1: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vista la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia a un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego. Ma noi, l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
2: Gabriele spiega inoltre, l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi, l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia. Rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva, e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La via interiore che conduce alla coscienza cosmica, sul grado dell'ordine. Possiamo comprendere perché si chiama la via interiore se ricordiamo quello che Gesù di Nazareth ci ha insegnato già 2000 anni fa. Egli disse a Senso: «Voi siete il Tempio dello Spirito Santo e il Regno di Dio è insito in voi». Anche oggi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci insegna che Dio non si trova in nessun tempio di pietra, in nessuna religione esteriore. Egli è lo spirito libero, il grande amore che dimora in noi. La via interiore è la via del Cristo Dio che ci conduce a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo. La via che conduce al nostro vero essere, poiché noi proveniamo dall'amore di Dio, nostro eterno Padre. Non siamo quindi soltanto esseri umani. In origine siamo esseri puri, creati da Dio, nostro eterno Padre, a sua immagine. Se desideriamo fare ritorno nella nostra eterna patria, nel regno di Dio, dobbiamo riconoscere noi stessi, con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per liberarci passo per passo dalle nostre colpe, ossia dai peccati con cui abbiamo appesantito la nostra anima. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni Ottanta, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, ha insegnato la via interiore e Gabriele l'ha spiegata in modo dettagliato. Nel nostro libro di istruzione, dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica, sono contenuti gli insegnamenti rivelati insieme alle spiegazioni, come furono dati allora. Anche se forse da allora il linguaggio è un po' cambiato, il contenuto delle parole, la verità, rimane. Cerchiamo quindi di accogliere noi il contenuto delle parole. E quando si impara qualcosa di nuovo, si presentano spesso delle domande. Per questo vi invitiamo a preparare già ora carta e penna per segnarvi le vostre domande e ad inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo così rispondere alle domande che ci sono pervenute. Lisa, Elena ed io, il mio nome è Elisabetta, quale allieve tra allievi, vi leggeremo ora altre parti tratte dal libro di istruzione della via interiore. Nell'ultima puntata abbiamo sentito come possiamo iniziare la giornata con Dio. Oggi impareremo la preghiera dell'anima.
1: Per poter comprendere meglio, teniamo presente che nell'uomo ci sono sette centri di coscienza che costituiscono sette punti di distribuzione per la corrente delle energie spirituali nel corpo spirituale. Essi dirigono la forza spirituale verso gli organi e verso le cellule del corpo che sono collegati ai diversi centri. I centri di coscienza sono disposti lungo la colonna vertebrale. Nella zona del coccige si trova il centro dell'ordine. Sopra di esso, vicino all'osso sacro, si trova quello della volontà. Sopra di esso, nella zona lombare, troviamo il centro di coscienza della sapienza. Vicino al cuore si trova il centro di coscienza della serietà, chiamato anche il centro del Cristo. Sopra di esso, nella zona della nuca, si trova il centro di coscienza della pazienza e tra le sopracciglia è situato il centro di coscienza dell'amore. Nella parte più alta della testa si trova il settimo centro di coscienza, quello della misericordia. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò in merito: la preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore. Gabriele spiegò ancora: la parola preghiera dell'anima esprime che vogliamo lasciare pregare l'anima, la coscienza da noi dischiusa. Ciò non significa che l'allievo farà la preghiera dell'anima per sentire una o più voci.
0: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, rivelò inoltre: cari amici, per poterlo fare è tuttavia necessario esercitarsi e incamminarsi verso la forza interiore. Ogni inizio è difficile, e questo vale anche per la preghiera dell'anima. L'allievo non dovrebbe volere nulla quando fa la preghiera dell'anima. Non deve aspettarsi nulla. Dovrebbe fare la preghiera dell'anima per stabilizzare la coscienza instabile e raggiungere l'orientamento sul divino. Così facendo, l'allievo giunge alla vera, profonda preghiera altruistica, alla preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima è la preparazione al vero, autentico io sono interiore. Per percepire la forza interiore, il puro io sono, l'amore interiore, occorrono forse anni o addirittura decenni, in base alle colpe dell'anima e a seconda se la preghiera dell'anima viene fatta con gioia oppure se è un peso o l'allievo non la fa volentieri. Se l'uomo esegue la preghiera dell'anima con gratitudine e con gioia, diverrà più silenzioso e giungerà nel profondo della vita interiore. La preghiera non sarà più un prodotto della mente. Man mano che si esercita, sarà la coscienza a pregare. Fratello Emanuele ripete per tutti noi: nel corso del tempo, quando l'anima si sarà stabilizzata e la coscienza sarà ancorata al divino, sarà l'anima a pregare e non la mente. Quindi è l'anima che prega, non è Dio che ti parla per darti istruzioni personali.
2: Fratello Emanuele spiega inoltre: passiamo ora alla preghiera dell'anima. Il viandante in cammino verso Dio si siede con il busto ben diritto. Gabriele descrive nel seguente modo questa posizione con il busto ben diritto. Ci sediamo con il busto ben diritto su una sedia che dovrebbe, se possibile, essere adatta alla nostra statura. Non dovrebbe essere troppo dura, ma soprattutto non troppo morbida. Cerchiamo di non appoggiarci allo schienale, ma di tenere la schiena ben diritta. Teniamo dritta anche la testa. Non accavalliamo le gambe e appoggiamo i piedi uno accanto all'altro sul pavimento. Appoggiamo le mani aperte con i dorsi rivolti verso il basso sulle nostre cosce. I palmi delle mani sono quindi rivolti verso l'alto. Ora avviciniamo le mani al busto, tenendole però sulle cosce, e in tal modo la schiena si tende ancora di più. Fratello Emanuele ci fece presente anche quanto segue. È opportuno sedersi con il busto ben diritto non solo quando ci si interiorizza o si fa la preghiera dell'anima, ma anche mentre si eseguono gli ulteriori esercizi. Nel corso della via interiore, questa posizione, alla quale l'allievo si abitua gradualmente, contribuisce a far sì che il suo sguardo non si fissi solo al suolo, ma che spazi. Ne consegue che il viandante sul sentiero verso Dio accoglie la vita nella sua varietà, presagendo la vastità dell'infinito. Così facendo, anche i pensieri diventano più luminosi e i tratti del suo carattere più nobili.
1: Fratello Emanuele continuò: amici miei, soffermatevi alcuni attimi nel silenzio e fate fluire le vostre sensazioni in alto, verso il nucleo dell'anima. Dal vostro cuore dovrà sgorgare l'amore e collegarsi con il grande cuore primordiale, Dio, l'amore infinito. Il viandante si sofferma nel nucleo dell'anima, che si trova in prossimità dell'ipofisi, senza pensare, solo con sensazioni altruistiche. con le proprie sensazioni e con le proprie parole, rivolge ora la seguente preghiera alla forza eterna, al Padre nel Cristo. Le parole citate di seguito dovrebbero solo essere un aiuto per voi. Non dovreste ripeterle testualmente, ma lasciarle invece sgorgare dal vostro mondo delle sensazioni. Le parole di questa preghiera sono quindi puramente indicative. Padre, tu mi hai chiamato tramite tuo figlio. Io, tua figlia o tuo figlio, ho udito la tua voce. Signore, il mio amore è ancora piccolo, ma è mia volontà ritornare nuovamente alle origini. Perciò svilupperò il mio amore per te, ora ancora debole, per poter ridivenire ciò che ero e che sono nel tuo spirito, un essere assoluto dell'infinito. Ti porto il mio piccolo amore e lo depongo sull'altare interiore. Aggiungo tutto ciò che mi separa da te, dal grande amore, affinché la tua fiamma possa divampare e nutrire la piccola fiamma d'amore dentro di me e io possa ridivenire la grande fiamma, la forza splendente proveniente dal tuo spirito.
3: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. Le sensazioni di amore che il figlio rivolge al padre scorrono ora verso la coscienza della misericordia che si trova nel cervello, sotto il punto più alto della testa. Qui giunto con le sue sensazioni, il viandante in cammino verso il regno divino esprime la seguente preghiera. Eterna fonte energetica della misericordia, un tempo abbandonai la sacra ed eterna corrente, varcai la porta che conduce agli abissi e divenni uomo. L'amore mi sospinse ripetutamente, bussò alla porta del mio cuore, ma io non lo sentii. Ora ho udito il richiamo dell'amore. Ora ti sento, eterna fonte energetica della misericordia. Ora mi è manifesto che posso ridischiudere totalmente l'eterna fonte energetica della misericordia tramite il Cristo, mio Redentore. Animato dall'amore interiore per Dio, il viandante procede verso il grado della coscienza dell'amore divino, la fonte energetica che si trova tra le sopracciglia. Con le sensazioni prega. Eterna coscienza, ti ho avvolto con il mio ego. Sciolgo questi involucri tramite la forza

0: Eterna pazienza. Tu, fonte energetica che provieni dalla corrente di Dio. Un tempo ti abbandonai e offuscai questo campo radioso dell'essere eterno. Ora sono chiamato a rischiarare questi involucri tramite la redenzione della mia anima, tramite il Cristo in me. Ora si dischiude nuovamente la fonte energetica della pazienza. Ritorno dagli abissi del mio ego umano. Risalgo alle sorgenti dell'eterno essere, fino alla fonte dell'amore, dove la mia via mi conduce. Il viandante fa ora scorrere le sue sensazioni d'amore verso il grado di coscienza della serietà, la fonte energetica attiva tra le scapole. Anche lì egli prega più o meno così. Cristo, tu che sei nella coscienza della serietà, ora risveglio l'eterna fonte dell'amore in me, tramite l'eterno amore per il Padre, tramite la disciplina e l'orientamento. Signore e Dio, ti prego di guidarmi. Cristo, conducimi all'origine della fonte, alla salvezza divina. Tu sei in me e io sono in te. Signore, fa che tutto ridiventi come era ed è, fin dalle origini. Cristo, mio Redentore, vivificami. Rafforzami sulla via che conduce al Padre.
1: Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della sapienza divina, la fonte energetica nella regione lombare. Signore e Dio, ho acquisito un sapere che corrisponde alla legge. Tuttavia, mi manca ancora la tua sapienza divina. Ho riconosciuto che il solo sapere non risveglia le tue forze in me. Solo la tua sapienza mi fa vedere chi sono e a che punto mi trovo. Essa mi rivela tutte le cose della vita. Ho riconosciuto che, malgrado il sapere spirituale, sono ancora sorda e oppressa dal mio ego umano. Perciò, o eterno amore e sapienza, mi immergo nella sacra coscienza della sapienza divina e realizzo il sapere offertomi per ridivenire saggia, secondo l'amore e la sapienza divina. Ritorno nuovamente al cuore del Padre, tramite il Cristo, mio Redentore. Ulteriori sensazioni di amore del viandante scorrono ora verso la coscienza della volontà divina, la fonte energetica che si trova nella regione dell'osso sacro. Il viandante prega più o meno così. Padre, il mio ego, il mio volere, le mie aspirazioni ancora mi tormentano. Il mio ego, il mio e a me, non vogliono abbandonarmi. Tuttavia migliorerò. Sì, voglio compiere totalmente la tua volontà. Combatterò con spirito di sacrificio eroico contro il mio volere umano, affinché la tua volontà abbia a penetrare in me e io possa compiere, d'ora in poi, soltanto la tua volontà. Mi libererò così dalla mia bassa indole e mi eleverò alla tua fonte divina, dalla quale sono scaturita, dal tuo amore. Ora le tue sensazioni di amore scorrono verso l'ordine divino, la fonte energetica attiva nella regione del coccige. Eterno Padre in Cristo, mi trovo ancora sul grado dell'ordine. Il tuo spirito nel Cristo mi conduce tuttavia fino all'origine dell'amore, dalla quale andai negli abissi. Mi sono adombrata, tuttavia ora divengo sempre più luminosa, fino a che sarò nuovamente la luce della tua luce.
2: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega ancora. Sotto la fonte energetica dell'ordine

0: si trova il bacino di raccolta spirituale, nel quale si concentrano le energie, le forze che provengono dal nucleo incorruttibile. Passando attraverso i campi energetici della misericordia, dell'amore, della pazienza, della serietà, della sapienza, della volontà e dell'ordine, tali forze raggiungono il bacino di raccolta. Da lì fanno ritorno al nucleo incorruttibile dell'anima, vivificando il nostro corpo fisico attraverso il nostro sistema nervoso. Le forze risalgono quindi fino al grado dell'ordine e l'allievo prega a senso. Sacro ordine, assistimi nel far ordine nei miei pensieri, nel frenare la lingua, nel dominare i miei sensi. Il viandante in cammino verso il regno interiore si trova ora con le proprie sensazioni nel centro dell'ordine, sul quale concentra tutta la propria attenzione. Lì rimane in ascolto. Ciò è possibile se si sono esclusi tutti i pensieri. Emergono ora quasi automaticamente pensieri di preghiera altruistici, sotto forma di pensieri oppure di parole, a seconda delle possibilità dell'allievo. Questa è la preghiera dell'anima. Questa breve preghiera dell'anima durerà in un primo tempo al massimo alcuni minuti, dato che l'allievo non riesce ancora a concentrarsi profondamente. In seguito, con le proprie sensazioni, l'allievo risale nuovamente alla fonte primordiale, ossia al nucleo dell'anima. Il viandante si sofferma nuovamente in preghiera in ogni centro, accompagnando le forze dell'amore verso l'alto. Le sacre forze della volontà mi vivificheranno affinché il mio volere abbia a scomparire e la volontà di Dio possa divenire attiva in me. Sapienza divina, toccami. Il sapere non è sapienza. La sapienza divina invece vede tutte le cose nella giusta luce. Il viandante sul cammino interiore passa ora con le proprie sensazioni alla coscienza della serietà e prega brevemente come segue. Cristo, tu, forza di trazione e di spinta in me, tu mi liberi dal mio modo di pensare limitato ed egocentrico e mi conduci alla sorgente dell'amore.
1: Con le sensazioni, il viandante si reca ora ai livelli di coscienza della pazienza, dell'amore e della misericordia. Lì prega più o meno con le seguenti parole. Corrente della pazienza, afferrami. Amore misericordioso, compenetrami. Eterna misericordia, fammi divenire un samaritano altruista. Con le sensazioni, il viandante passa ora al nucleo dell'anima, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la gioia e per il dolore. Tu, grande unico universale, mi sei più vicino del mio respiro. Signore, per me inizia ora la giornata. Depongo questa giornata, che è la tua giornata, nelle tue benevoli mani. Ed anch'io mi rimetto a te, o Eterno. Dopo un breve momento di raccoglimento nel silenzio, orientato armoniosamente sulla fonte interiore, l'allievo inizia la giornata con la colazione, il lavoro, eccetera. Cari amici, abbiamo sentito parole di preghiera profonde e intime che ci sono state date da Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, come aiuto per la preghiera dell'anima. Qualcuno forse non sarà abituato a pregare liberamente e a non attenersi a parole prestabilite. Ci vuole un po' di tempo e pazienza per esercitarsi nella preghiera dell'anima. La nostra esperienza è che anche se non si riesce a farla bene ogni giorno, esercitandosi si impara. E quando preghiamo, potremmo tenere presente il richiamo incoraggiante di Gabriele nell'epoca messianica e sofianica del Giglio, dell'amore per Dio e per il prossimo, che ci disse: vicino al nostro cuore splende la fiamma dello Spirito Santo. Noi stessi preghiamo nel nostro tempio di carne ed ossa, Dio in noi. Nella prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica riceveremo un altro aiuto sulla via interiore. Si tratta del diario mistico. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi, per far splendere sempre più la luce del Cristo Dio, come ci disse Gabriele. Nel frattempo, auguriamo a tutti noi di fare tante buone esperienze. Alla prossima volta, un saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora, anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo. Come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: sei trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo, in te c'è Dio, in te c'è il tuo prossimo, in te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Christus spricht weiter. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e in un certo senso la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern, nach rechts und nach links?
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
1: Cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio.
3: Gabriele
2: ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento «Chi vive come goccia nell'oceano che è Dio è divenuto la legge di Dio». Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

Buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. La giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu vada a letto, ascolteremo, se lo vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che vive nella nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: l'amore di Dio è l'amore disinteressato e altruistico. Cosa significa amore disinteressato? Quando non si vuole qualcosa per sé, ma si dona amore verso il nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e azioni. Questo è amore disinteressato. Con questo collegamento, le persone amorevoli e altruistiche sono collegate con gli esseri spirituali dei cieli e con il Padre, che è la luce in noi. Così anche i piccoli esseri angelici, i figli dei cieli, cercano di entrare in contatto con i loro fratelli e sorelle in veste terrena, che amano altruisticamente, che vivono in pace con i loro simili e che non distruggono volontariamente la vita degli animali e delle piante. Così, per chi vive rivolto verso il cielo gli viene incontro. Chi ha trovato il cielo dentro e intorno a sé non è mai solo. Sente e percepisce i messaggeri di luce e li riconosce. I suoi pensieri d'amore luminosi e disinteressati sono quindi il collegamento con gli angeli, gli esseri spirituali del cielo.

Queste erano alcune riflessioni di Lio Banì per una buona notte. Cari bambini, sia che andiate a dormire ora o più tardi, vi auguro una notte tranquilla. Dormite bene.

0: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Forse avete avuto anche voi la possibilità di ascoltare le parole indimenticabili di Gabriele nella trasmissione introduttiva alla via interiore. Sono parole che toccano direttamente il nostro cuore e il nostro essere più profondo, che ci trasmettono fiducia e coraggio, e con cui Gabriele invita ognuno a percorrere la via interiore, la via del Cristo Dio. Gabriele è la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che da più di 40 anni trasmette i meravigliosi insegnamenti di speranza e di amore, di pace e di libertà per tutti gli uomini in tutto il mondo. Gabriele fa parte del grande arco dei veri profeti di Dio, che va da Abramo a Gabriele e ci annuncia una nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Questa via del Cristo Dio è la via per gli uomini della nuova epoca, che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Viene insegnata dalla sapienza divina dal regno di Dio, dalla dimensione dell'essere puro, tramite Gabriele. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Cari amici, facciamo quindi sbocciare in noi il giglio che proviene dal regno di Dio, percorrendo la via interiore verso la coscienza cosmica. Facciamo splendere sempre più dentro di noi la fiamma dell'amore per Dio e per il prossimo, come ci ha spiegato Gabriele, compiendo i passi verso Dio, il grande amore in noi, e imparando insieme a vivere secondo le sue leggi. Desiderate percorrere insieme a noi questa bellissima via interiore che conduce a Dio? Lisa, Elena ed io, io mi chiamo Giorgio, vi leggeremo insieme i testi di queste istruzioni provenienti dalla sapienza divina, come allievi tra allievi. Abbiamo fatto l'esperienza che può essere molto utile aiutarsi reciprocamente. Per questo, se lo desiderate, preparate già ora carta e penna e se durante la trasmissione si dovessero presentare delle domande, potrete segnarvele subito e inviarcele poi all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione durante la trasmissione. Nel corso delle prossime trasmissioni avremo la possibilità di rispondere alle domande più rilevanti. Le istruzioni si basano sul libro che porta lo stesso titolo e dal quale ora leggeremo insieme. All'inizio viene subito spiegato che cos'è la via interiore verso la coscienza cosmica, chi ci insegna questa via e dove essa ci conduce.
1: Iniziamo a leggere insieme dalla premessa del libro della via interiore. Cari amici, la via interiore è la via che conduce al cuore di Dio in noi, all'origine dell'essere, al nucleo centrale nella nostra anima. La via interiore verso la coscienza cosmica è stata insegnata a partire dagli anni Ottanta sotto la guida del cherubino della sapienza divina, un principe tutore della legge davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Nello Spirito di Dio, egli opera come insegnante divino ed è a fianco dello strumento di Dio, Gabriele, per consigliarla. Tramite la sapienza divina, nel collegamento del cherubino davanti al trono di Dio con Gabriele, che è il serafino in veste terrena, la parola profetica scorre verso tutti coloro che sono alla ricerca e che sono disposti a percorrere la via che riconduce nell'eterna casa del Padre, nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria. La verità eterna si è rivelata e si rivela nelle più diverse sfaccettature, con le parole più diverse. La verità è sempre la verità, indipendentemente dalle parole che vengono utilizzate per la verità. Le parole sono involucri che portano in sé dei contenuti e per questo ci viene sempre consigliato di non fissarci sull'involucro, ma di cogliere il contenuto. Infatti, in particolare sulla via interiore, è il contenuto che guida l'uomo nei suoi passi e che gli spiega le leggi della vita. All'inizio degli anni Ottanta, quando vennero rivelate le istruzioni della via interiore, si usava spesso un linguaggio diverso da quello dei nostri giorni. Perché? Perché in quel periodo le persone comprendevano determinate parole meglio delle persone di oggi. Per questo motivo, oggi tanti aspetti vengono espressi diversamente e trasmessi in modo differente da quel periodo. Ma la verità rimane in eterno. In quegli anni fu tenuto un ciclo di istruzioni molto profonde sulla via interiore, alle quali parteciparono molte persone alla ricerca di Dio. Tanti, veramente molti fratelli e sorelle, persone alla ricerca del Cristo Dio, seguirono questa via, che è la via della libertà e dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo motivo, nel testo delle istruzioni ci si rivolge al lettore dandogli del tu, e le persone che imparano sulla via interiore vengono chiamate allievi, motivo per cui le spiegazioni intensive toccano le persone molto più in profondità.
2: Continuiamo a leggere dall'introduzione del libro. L'opera del Cristo Dio è un'opera viva e dinamica. Non esiste alcun regresso, ma soltanto passi in avanti, per vivificare anche oggi con la parola di vita ogni persona, indipendentemente dalla sua età, poiché la verità è la verità, indipendentemente da come sia stata espressa in quegli anni o da come venga riportata oggi. E oggi come allora è certo che la via interiore è una via viva, la via della libertà per ogni singola persona, poiché sulla via interiore siamo accompagnati dallo Spirito libero, dal Cristo Dio. Cari amici, continuiamo a leggere dalla premessa del libro sulla via interiore. Nell'agosto 2016, Dio l'Eterno annunciò l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza. La via interiore ci accompagna in quest'era, è la via per purificare l'anima e le cellule del nostro corpo. È la via della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Per noi l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza significa che la nuova era si trova nella luce del Cristo Dio che ci ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Per mezzo di Sofia, la sapienza divina, ovvero Gabriele, che è il serafino in veste terrena, e il cherubino davanti al trono di Dio nello Spirito, da più di 40 anni il Cristo dona agli uomini la sua parola quale consolatore. Queste sono infatti le parole della sua promessa in veste di Gesù di Nazaret. Io vi invierò il Consolatore. Il Consolatore è quindi venuto e in questo riconosciamo quale sia il significato dell'era messianica e sofianica. È lo Spirito libero che annuncia la sua venuta. Cristiani delle origini hanno iniziato a compiere i passi per aspirare alla vita interiore tramite la via interiore, che è stata insegnata dal Regno di Dio, dal cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Siete disposti anche voi a percorrere insieme a noi questa via per trovare la pace in noi stessi e sviluppare la gioia che deriva dal fatto che non siamo soli? Infatti Dio, l'Eterno, la sua legge dell'amore è in noi. Per questo, come persone, affermiamo semplicemente Dio in noi. Questa è la via, questa è la vita. Percorrete insieme a noi questa via, se lo desiderate.
0: Cari amici all'ascolto, desideriamo ora continuare con questo invito sotto il segno dello Spirito libero rivolto a voi e a tutte le persone alla ricerca di Dio, indipendentemente dal loro paese di provenienza o dalla loro cultura. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, nel 1991 rivelò tramite Gabriele, la profetessa istruttrice di Dio, che la via interiore è la via della liberazione e della gioia. Leggiamo ora insieme alcuni brani dalla sua rivelazione. Fratello Emanuele disse: «Riconoscete e percepite che la via interiore è necessaria proprio in quest'epoca materialistica. La via interiore è, come la definiamo, la via che libera dai pesi che gravano sull'anima. Quindi, se percorrete altruisticamente questa via, e ciò significa che l'amore per il Padre è la cosa più importante per liberarsi dalle colpe ed avvicinarsi così a Dio, nostro Eterno Padre, procederete costantemente sulla via interiore, passo per passo». Riconoscete. La via interiore dice: riconosci te stesso e sistema i tuoi peccati con il Cristo, per avvicinarti sempre di più all'Eterno, alla luce interiore. La via interiore è quindi una scuola di vita nella quale ogni allievo riconosce se stesso. L'autoconoscenza è necessaria. Infatti, solo se l'allievo riconosce i propri errori, ossia i propri peccati, e segue la via che consiste nel pentirsi di cuore, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio, e se poi non ripete più gli errori che ha riconosciuto, la sua anima si purifica. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele continuò: «Vedete, questa terra è veramente la scuola dei figli di Dio. Chi frequenta questa scuola interiore dovrà faticare molto meno, poiché alleggerisce la sua anima dal peso dell'ego umano, liberandosi dagli aspetti dell'ego. La luce del Cristo nell'anima si irradia più intensamente. La luce del Signore si fa sentire poi anche nel corpo fisico e su di esso. L'uomo si sentirà sempre meglio, poiché l'anima si sente bene, dato che è avvolta e accolta nella luce dell'amore, poiché l'anima e l'uomo si sono rivolti verso la luce e si sono raccolti nella luce che porta libertà, che risplende e che è la via. Sì, il Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini». Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, fratello Emanuele disse quanto segue a coloro che si erano decisi di percorrere la via interiore. «Il Cristo desidera accompagnarvi, poiché voi lo avete scelto. Decidetevi per Lui ogni giorno di nuovo e riconoscerete che la via interiore è gioia. La via interiore porta una liberazione e rende felici. Sì, l'anima comincia a respirare, poiché percepisce il soffio dell'Onnipotente. Sente di appartenere al regno dell'amore e desidera che l'uomo diventa veramente un guanto alla mano dell'amore».
1: Cari amici, con queste parole fratello Emanuele ci incoraggia a percorrere la via con il Cristo e a costruire soltanto su di Lui. Anche nella trasmissione introduttiva alla via interiore, Gabriele ha parlato della luce del Cristo Dio, della luce messianica che splende in noi. Ci ha parlato della parabola delle vergini che attendono lo sposo con le lampade piene di olio. Anche noi vogliamo accendere e alimentare questa luce in noi con l'olio dell'amore per Dio e per il prossimo. È la fiamma, la luce del Cristo Dio in noi che possiamo far risplendere purificando il nostro tempio interiore, dove possiamo avvicinarci a Dio in noi. Come ci ha detto Gabriele, potremo così andare incontro allo sposo, il Cristo, che ci indica la via, che ci conduce con la sua forza all'Eterno Padre. Proprio questa è la meta della via interiore. E all'inizio del primo capitolo sul grado dell'ordine leggiamo le parole con cui Gabriele ci saluta quali allievi sulla via che conduce a Dio. Un saluto in Dio, cari fratelli e care sorelle. La prima lezione che accompagna la persona di buona volontà che anela a Dio sulla via interiore verso il regno di Dio in noi è costituita dall'inaugurazione rivelata dallo Spirito del Signore. Le seguenti istruzioni ci sono state date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, un angelo tutore della legge divina, nell'ambito dell'alta scuola dello Spirito di Dio sulla terra. Esse sono destinate a tutti gli uomini che desiderano nobilitare i propri sensi per avvicinarsi al divino, insito nell'uomo. La coscienza universale è il Logos in noi, lo spirito che potrà poi percepire, pensare e parlare attraverso di noi. Non dovremo così più ricorrere alle parole degli uomini che in fondo dicono assai poco e che ingannano e confondono spesso chi presta ascolto solo alla parola, senza afferrarne il senso. La persona illuminata, che si è liberata dalla ruota della rinascita, non prende più quanto viene detto come oro colato, ma vede al di là delle parole, dato che conosce l'uomo com'è in realtà, come pensa e vive, e non come vuol mostrare di essere. I veli che hanno offuscato i nostri sensi saranno caduti e saremo quindi in grado di vedere il nostro prossimo, così com'è veramente e non come vuole apparire. Sviluppando ulteriormente la nostra coscienza, giungeremo poi alla visione interiore, che è la percezione visiva di ciò che è spiritualmente bello e nobile. Nel suo insieme, la vita che proviene dall'eterna legge rappresenta la meta più elevata che un uomo possa raggiungere al termine della via interiore. Per raggiungere questa meta elevata, il viandante che si trova sul sentiero interiore deve innanzitutto superare la propria natura umana, il proprio ego. Deve crescere e maturare spiritualmente tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Ciò significa che l'anima e l'uomo raggiungono la meta elevata solo realizzando le leggi eterne.
2: Gabriele continua. Caro fratello, cara sorella, ora ti incammini spiritualmente sulla via interiore. Prima di iniziare con l'introduzione al grado dell'ordine e con le prime lezioni con i relativi esercizi, ti prego di tener presente quanto segue. La via interiore è un cammino lungo il quale siamo in bilico e si presenterà a noi il nostro ego, ossia tutti i nostri lati umani, in molte forme diverse. Il nostro passato riaffiorerà. Ci coglieranno di nuovo cose e avvenimenti a cui non pensavamo più da tempo, ma che sono ancora presenti in noi, nella nostra anima, e che ci circondano, anche sotto forma di radiazione. Si tratta di cose che dobbiamo ancora elaborare, oppure di avvenimenti per i quali dobbiamo ancora chiedere perdono, o che dobbiamo perdonare. Lungo il cammino interiore si presenteranno molte cose che riguardano solo noi stessi. Quindi la massima di questo cammino è conoscere se stessi e realizzare le leggi di Dio per ridivenire divini. Non possiamo tuttavia incamminarci sul sentiero interiore che conduce al regno di Dio se non abbiamo delle nozioni spirituali. Né potremo fare dei passi avanti senza il Cristo, il nostro Redentore. Tramite il suo atto di redenzione, il Cristo ci ha dato la forza per ritornare alla casa del Padre. Il suo aiuto e il suo sostegno sono la grazia che riceviamo sul cammino per farvi ritorno. Tuttavia, dobbiamo essere noi a fare il primo passo sulla via interiore. Dobbiamo innanzitutto riconoscere i nostri difetti e le nostre debolezze, le colpe della nostra anima e del nostro corpo, per poi impegnarci a eliminarle gradualmente. Così, la grazia dell'Eterno nel Cristo diventerà ancora più attiva in noi, dato che il suo atto di redenzione è il balsamo e la forza per la nostra anima. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, spiega: dall'atto di redenzione del Cristo non esiste altra via che riconduca all'assoluto se non quella del Cristo. Per questo motivo è possibile percorrere la via interiore unicamente con il Cristo. La grazia redentrice del Signore ci rafforzerà e ci aiuterà a superare tutto ciò che ci impedisce di ridivenire l'immagine di Dio. Tuttavia, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per compiere dei passi avanti sulla via interiore, in modo conforme alla legge. Non per fanatismo, ma per amore per Dio dovremmo combattere il nostro ego e portarlo al Cristo, che supera poi con noi le nostre colpe.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele all'inizio della via interiore verso la coscienza cosmica, leggiamo ancora: gli uomini sono dotati della capacità di ragionare. Se essa è educata in modo retto, ossia se siamo comprensivi e amorevoli nei confronti del nostro prossimo, se non lo giudichiamo né lo condanniamo quando non condivide il nostro parere o non fa ciò che vogliamo noi, sarà la ragionevolezza ad avere il sopravvento sull'intelletto, il quale invece delimita l'uomo, inducendolo a criticare e a denigrare i propri simili. Facciamo quindi prevalere in noi la ragionevolezza. Essa ci dice che chi comincia a percorrere la via interiore non dovrebbe accontentarsi di mezze misure, credendo per esempio di riuscire in breve tempo ad avanzare sulla via interiore, fino al punto da poter sentire la voce dell'Eterno e vedere i mondi celesti e i loro abitanti. L'autoconoscenza richiama la persona ragionevole ogni volta che essa comincia a credere di aver raggiunto un elevato grado di maturazione sulla via spirituale. La ragionevolezza le fa vedere a che punto si trova e quali pensieri la circondano e che nel contempo la ingannano. Chi è fedele a se stesso, nel senso che non inganna se stesso, si renderà presto conto del proprio livello spirituale e riconoscerà che spesso inganna se stesso e che all'origine di un tale pensiero vi era il desiderio di essere già avanti sulla via. Gabriele ci fa presente quanto segue. Desiderare fortemente qualcosa è molto pericoloso sulla via spirituale. Se vogliamo qualcosa, inviamo dei pensieri che lavorano per noi. Quanto più spesso inviamo i nostri desideri nel mondo, tanto più si rafforzano i complessi di pensieri riferiti al nostro desiderio. I nostri stessi desideri, che sono complessi di pensieri, lavorano quindi per noi e attirano ciò che abbiamo inviato sotto forma di desideri manifestati nei nostri pensieri. Tali e simili pensieri e desideri sono pericolosi sulla via interiore. Non solo possono ingannare i nostri sensi in merito alla realtà, ma possono anche richiamare forze che ci influenzano al punto da farci perdere il controllo dei nostri sensi. Lasciamo quindi prevalere la ragionevolezza.
0: Gabriele ci ha spiegato quanto segue sulle mete della via interiore. Vogliamo compiacere Dio, facendo ordine nei nostri pensieri e nei nostri sensi e purificandoli. Siamo figli dell'Altissimo e dovremmo essere animati da un unico desiderio, quello di compiacere Dio, nostro Signore e Padre, anelando a una vita conforme alle leggi divine. La via interiore non consiste nel richiamare entità dai regni intermedi e neppure nel ricevere percezioni mediante enormi sforzi di volontà umana. La via interiore è una scuola nella quale si aspira a orientare l'anima e l'uomo verso la meta suprema, ridivenire divini, ossia nobili, puri e buoni nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Le nostre sensazioni dovrebbero corrispondere ai nostri pensieri e i nostri pensieri alle nostre parole ed azioni. Quando riusciremo ad esprimere tutto ciò che pensiamo senza offendere i nostri simili, avremo raggiunto un alto grado di amore altruistico. Potremo dire di aver compiuto alcuni passi sulla via interiore con buoni risultati. Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno dato una prima impressione della via interiore verso la coscienza cosmica. In conclusione desideriamo ripetere le parole che Gabriele ha rivolto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Non abbiate timore, rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore, noi tutti, ognuno di noi, è il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. È la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza il cosiddetto clero. Cari amici, desiderate percorrere questa via insieme a noi, che siamo allievi tra allievi? Allora vi invitiamo a rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Vi auguriamo tanta forza e di fare buone esperienze sulla via interiore verso Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: i giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno il nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina. Pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche ed esteriorizzate si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto, e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore, poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
1: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
2: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro, rafforzate nel tuo cuore.
1: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
0: Oppure? Non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
2: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
1: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
0: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
2: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando

0: smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
1: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
2: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
0: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
1: Impara ad appartenere a te stesso. Diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
2: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
0: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
1: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
0: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse: o per me o contro di me.
2: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula,
0: jedes Blutgefäß,
1: ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo. Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi. Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro. Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza, nella luce fluente. Il Cristo desidera che lo percepiamo affinché prendiamo coscienza che Egli è presente. Percepiamo il palpito nel quarto centro. È lo Spirito. Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir.
0: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che Egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive, lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali. Abbiamo un contatto fine con la madre terra. Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herzen.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo io voglio e tuttavia non lo facciamo. Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito voglio, ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola volere, come la parola responsabilità, è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema imparare a vivere con la natura e gli animali si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia la natura e gli animali hanno paura degli uomini perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, L'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice: io sono il prossimo di me stesso. Un giorno

0: universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non

0: entra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
1: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La madre terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto: com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo: com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo: che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Liebe Mitmenschen, Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura.
3: Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören.
0: Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semine raccolta non ci sono scuse se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
1: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di Lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
2: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura, o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo Spirito dell'Infinito, il Creatore dell'Eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo, sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
0: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura, i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. An Mensch, Natur und Tieren. Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita. In queste trasmissioni possiamo imparare insieme sulla base di tante, tante perle che ci sono state date dalla sapienza divina. Possiamo imparare a comprendere meglio la nostra vita e a orientarci verso il cielo, da dove siamo provenuti, che è la meta di ogni anima. Per 5 decenni il regno di Dio ha continuato incessantemente a donare tramite la profetessa di Dio Gabriele. Ha dato insegnamenti e istruzioni per tutti i campi della vita, in merito a ogni domanda che riguarda la nostra vita. Oggi parleremo del nostro linguaggio, di tutte le parole che spesso diciamo e di quello che si trova dietro di esse. Sicuramente abbiamo già fatto l'esperienza di avere una conversazione con qualcuno e di non riuscire a comprendersi, nonostante si parli la stessa lingua. Perché è così? E com'è nella patria eterna? Gli esseri spirituali, nell'eterno essere, hanno un linguaggio? Come comunicano? Nell'istruzione sul tema «La parola dovrebbe essere un mezzo che ci permette di comprenderci, perché ne aggiungiamo tante?», Gabriele ci ha permesso prima di tutto di gettare uno sguardo sulla nostra patria. Ci ha descritto la vita degli esseri spirituali nell'eterno essere puro, dicendo «Tutto si basa sul principio trasmettere e ricevere». L'intero infinito è costituito da questo principio, trasmettere e ricevere, e anche l'eterno essere. La legge eterna di Dio trasmette instancabilmente, e tutti gli esseri che vivono nella legge eterna sono pervasi da questo possente potenziale di trasmissione, dalla legge eterna di Dio. Potremmo immaginarci un lago. In questo lago possente vivono gli esseri di luce. Il lago è come la legge eterna. In questa legge eterna si muovono gli esseri spirituali. Nella legge eterna vivono gli animali, le piante, i minerali. Questa legge eterna è la forza che pervade gli astri eterni dell'essere e tiene tutto in movimento, secondo il ritmo della legge che fluisce eternamente, che scorre in eterno.
1: Gabriele descrive anche come gli esseri spirituali comunicano nella legge eterna, nell'essere fluente. La legge eterna è il principio trasmettere in modo divino e ricevere in modo divino. Gli esseri spirituali non hanno bisogno di un telefono né di un fax o di inviare un'email. Non hanno bisogno della televisione né della radio, essi sono nel potenziale di trasmissione, Dio. Quando un essere spirituale desidera raggiungere un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, invia aspetti della legge eterna. Percepisce l'altro essere dentro di sé e trasmette questo aspetto del divino. L'essere spirituale nell'altra sfera dei cieli accoglie completamente questo potenziale di trasmissione. Perché? Perché è ricettivo per farlo. Vive nella legge, come l'essere spirituale che trasmette. L'altro essere spirituale riceve quindi il messaggio di colui che trasmette e questo messaggio lo riceve dentro di sé. Riceve il messaggio nelle sottili sfumature delle sensazioni divine e vede nel contempo dentro di sé quello che è contenuto nell'intero potenziale di trasmissione, nell'intero messaggio. Vede in sé anche l'essere spirituale che ha trasmesso il messaggio. Vede l'essere spirituale come si muove, come trasmette e riceve questo messaggio in ogni dettaglio. Perché è così? Perché entrambi, colui che trasmette e colui che riceve, vivono nella legge eterna. Né colui che trasmette né colui che riceve hanno in sé la legge personale, la legge dell'ego, che va in una direzione completamente diversa. Entrambi, chi trasmette e chi riceve, sono orientati sulla grande e potente emittente universale, Dio, e sono nel contempo la legge di Dio stessa. Pertanto sono divini perché vivono nella legge di Dio.
2: Continuiamo a leggere. Cosa avviene quando due esseri divini si incontrano? Com'è nelle famiglie spirituali? Sappiamo che esiste la dualità, dalla quale nascono i figli spirituali. Sappiamo che ci sono le stirpi dell'eterno essere e sappiamo delle famiglie spirituali. E cosa avviene in una famiglia spirituale? Come si incontrano gli esseri spirituali? Si limitano a trasmettere? E restano uno di fronte all'altro in silenzio, oppure hanno un linguaggio. Teniamo presente che Dio è colore, forma e suono. Quindi gli esseri spirituali hanno un linguaggio, esprimono la legge. E il linguaggio è la sinfonia della legge eterna. Si comprendono perché la parola dell'essere è legge assoluta. Lì non esistono sottocomunicazioni. Lì non esistono i pensieri, ma ci sono le sottilissime sensazioni, diciamo anche la sensazione originaria, il suono dell'essere dal quale deriva il linguaggio. Perché si comprendono? Perché sono tutti orientati su Dio, perché sono la legge compressa, perché vivono in modo assoluto in Dio. Pertanto, per loro non esistono segreti. Sono liberi, liberi nel parlare, liberi nel trasmettere e ricevere. Perché? Perché vivono in Dio. E la parola che esprimono racchiude a sua volta in sé l'immagine dell'essere. Quello che raccontano è allo stesso tempo anche un'immagine. Gli esseri spirituali comprendono le parole dell'essere e le sperimentano nel contempo anche in sé. Non devono guardare nell'immagine della parola, ma comprendono la parola in ogni dettaglio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, è veramente un dono grande e unico poter ascoltare queste descrizioni dell'eterno essere, che è la nostra patria. Ascoltando queste spiegazioni, sicuramente in molti di noi si fa sentire la nostalgia che dice «Voglio ritornare lì». Ora desideriamo ascoltare insieme la registrazione originale di una parte dell'istruzione. Poiché le parole di Gabriele Sofia ci trasmettono molto di più e ci toccano profondamente nell'anima.
1: Nel principio, trasmettere e ricevere, quando un essere spirituale trasmette verso un altro essere spirituale in un'altra sfera dei cieli, questi sperimenta il potenziale di trasmissione come immagine in ogni dettaglio. La definisco ora come la parola in una conversazione, quindi nello scambio di parole sperimentano la parola in tutto il suo insieme. Sentono la parola e sanno quello che il loro prossimo desidera esprimere con essa. Quindi è la libertà infinita, il grande amore infinito reciproco, l'amore per gli altri, perché non ci sono segreti. Ogni essere spirituale ha determinate capacità che utilizza anche nell'eterno essere. Nel trasmettere o nelle conversazioni si parla spesso di queste capacità. Nell'eterno essere ci sono tante e tante situazioni, perché lo spirito eterno espira e inspira incessantemente. C'è sempre qualcosa in evoluzione, tutto è in movimento. E gli esseri spirituali, che sono completamente maturati, agiscono e aiutano nell'eterno essere, nella patria eterna. Ci sono diverse attività di cui una gran parte non la conosciamo nemmeno, perché non abbiamo nemmeno le parole per descriverle, ma conosciamo alcune di queste attività. Sappiamo che ci sono gli anziani dei pianeti, sappiamo che molti aiutano nelle sfere di sviluppo divine, sappiamo che ci sono gli insegnanti spirituali, le attività di insegnamento, quando dalle sfere di sviluppo giungono dei bambini che nascono attraverso il principio duale come figli di Dio. Questi bambini passano di nuovo attraverso tutti i livelli e quindi maturano. Diremmo che il bambino cresce. Matura quindi fino a diventare un essere spirituale completamente sviluppato, che porta in sé in modo vivo tutti gli aspetti dell'essere. Cosa viene detto lì? Solo ciò che è essenziale. E nella legge di Dio. E com'è nel nostro caso? Teniamo presente che tutto l'essere dei cieli è stato trasformato a un livello inferiore e modificato. Questo significa ognuno di noi è legge. E da cosa è composta la legge? Ognuno di noi, ogni persona, ha la sua legge, che è la legge personale. È la mia legge, è la tua legge. Non diciamo che è la nostra legge. Nell'eterno essere si dice: è la nostra legge, la nostra vita, il nostro essere. E ogni persona deve ammettere: è la mia legge. Quindi la legge trasformata a un livello inferiore. E questa mia legge è costituita dai miei aspetti del peccato. E ognuno pecca in modo diverso. Il potenziale dei nostri peccati è nel contempo anche il nostro potenziale di trasmissione. E questo nostro potenziale di trasmissione è anche il nostro potenziale di ricezione. Sperimentiamo il nostro potenziale di trasmissione, o forse solo una parte di esso, perché ogni giorno percepiamo un potenziale diverso nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei pensieri, nelle parole, nel mondo dei nostri sensi. Nella vista, nell'olfatto, nel tatto, nell'udito. Questa è la nostra legge.
0: Dopo aver ascoltato queste parole della sapienza divina nella registrazione originale, continuiamo a leggere come avviene la nostra comunicazione qui sulla Terra, al contrario della comunicazione divina. Quando inviamo i nostri pensieri, eventualmente, come diciamo a volte, per via telepatica, i nostri pensieri raggiungono il nostro prossimo, in modo che possa ricevere i nostri pensieri per poi trasmetterci a sua volta un messaggio corrispondente. Diciamo, a volte funziona, Ho pensato spesso al mio prossimo e tutto a un tratto mi ha telefonato. Sì, perché ha telefonato? Perché aveva in sé gli stessi o simili pensieri. Perché ci conosce, sa come siamo. Perché conosce eventualmente alcuni aspetti dei nostri pensieri, dato che abbiamo parlato con lui, e sa più o meno come pensiamo. E così riceviamo alcuni aspetti. E se riceviamo questi pensieri e facciamo una telefonata, possiamo eventualmente chiarire alcune cose. Ma le chiariamo secondo la legge di Dio o siamo solo contenti di poter avere una conversazione? E cosa diciamo? In fondo, ognuno parla di se stesso. Pensiamo a come avviene una telefonata. Come stai? Ma sì, abbastanza bene. Tu? Io sto bene. E poi raccontiamo come stiamo. Forse ascoltiamo brevemente il nostro prossimo che ci dice come sta. Ma accogliamo veramente in noi quello che ci dice? Oppure ci occupiamo subito di noi stessi, riflettiamo eventualmente su noi stessi oppure sul nostro prossimo? E cosa pensiamo? Ognuno esprime se stesso. Può esprimere solo quello che ha immesso in sé. Può esprimere solo la sua legge personale.

0: l'essenziale. Perché non esprimiamo solo l'essenziale, ma così tante cose inutili? Perché i nostri aspetti umani, gli aspetti del peccato, i programmi del nostro ego spingono sempre a mettersi in mostra. Perché abbiamo bisogno di un telefono? Perché non siamo più in grado di comprenderci da fratello a fratello. Per esempio, abbiamo il telefono senza fili, abbiamo i cellulari. Chiamiamo un numero e ci risponde l'utente. Ma se l'utente non ha un telefono, non potremo raggiungerlo al telefono. Per questo dipendiamo da questo mezzo di comunicazione primitivo. Per esempio, abbiamo bisogno del computer perché non siamo più in grado di inviare al nostro prossimo un messaggio tramite il principio trasmettere e ricevere. E poi affermiamo: la nostra tecnologia è geniale. Pertanto, noi esseri umani siamo ottusi. E tutta la bellezza, il colore, la forma, il suono, detto globalmente, la sinfonia dell'eterno essere, è coperta dai nostri peccati, dai nostri programmi dell'ego. Ogni giorno inviamo questi programmi e riceviamo aspetti simili. E non percepiamo nemmeno che stiamo ricevendo, non sappiamo che stiamo ricevendo. Accogliamo in noi pensieri e diciamo: da dove vengono? E li mettiamo da parte. In realtà, forse la nostra stessa legge dell'ego sta cercando di dirci qualcosa. Forse il computer causale sta trasmettendo e dicendo: sistema oggi questi aspetti. Parliamo, parliamo, continuiamo a parlare e sempre solo di noi stessi, e non siamo in grado di comprenderci. Se ora chiedessi: mi hai compresa? Rispondereste: sì, certo che ti ho compresa. Ma ognuno comprende qualcosa di diverso. Indipendentemente da dove ci troviamo, ognuno comprende qualcosa di diverso.
1: Cari ascoltatori, purtroppo dobbiamo ammettere che questa è la nostra realtà qui sulla Terra. L'istruzione continua in merito. In fondo è un'immagine piuttosto triste. Siamo figli e figlie di Dio. Abbiamo in noi la pienezza, il potenziale di trasmissione più bello, la legge eterna, e ci accontentiamo del nostro potenziale di trasmissione a livello più basso. Non comprendiamo il nostro prossimo e diciamo: sì, sì, ti sento, ma sentiamo davvero e ascoltiamo davvero quello che l'altro sta cercando di dirci? Sì, sì, ti vedo. Lo vediamo davvero? Forse qualcuno si rende conto del motivo per cui Cristo, nostro fratello e Redentore, ci parla di nuovo e ci dà spiegazioni dettagliate. Desidera renderci sensibili per la patria eterna. Desidera indicarci che siamo figli di Dio e vuole dirci: liberatevi dai vostri peccati, io vi aiuto, perché è il nostro Redentore. E non peccate più, adempite passo per passo la legge, per poter ridivenire quello che siete nel profondo, quello che siamo tutti, figli e figlie del cielo, figli e figlie della legge eterna, dell'amore. È lì che ci conduce il nostro cammino. E nessun essere umano, nessuna anima può dire: non lo voglio. Eravamo tutti felici nell'essere eterno, fino a quando qualcuno, tutto ad un tratto, ha pensato che avrebbe preferito essere nella corrente invece che un essere potenziato, l'essere compresso. E così è iniziata la caduta. E quando oggi diciamo: preferisco essere un essere umano, che mi importa dell'essere spirituale? siamo nel pensiero.

0: pensiero della caduta. Ma dentro di noi abbiamo l'essere. E prima o poi in ognuno di noi si accende la scintilla e si dice: non voglio più continuare così. Prima o poi in ognuno si risveglia il desiderio di allontanarsi dalla ristrettezza, da ciò che è personale, per andare verso l'impersonale. Forse ora comprendiamo cosa sia l'impersonale. È lo spirito che compenetra tutto. Sono gli esseri che vivono nello spirito eterno. Lo spirito non trattiene nulla per sé. Dio, il nostro Padre eterno, la legge compressa, non trattiene nulla per sé. Si dona completamente nella corrente eterna, nella legge eterna. Questo è impersonale. Non trattiene nulla per la sua persona. Chi trattiene e dice «solo per me» diventa personale. E quello che è personale è l'ego, il peccato, solo per me. Così trasmettiamo e così riceviamo e così parliamo. E normalmente parliamo troppo.
1: La sapienza divina ci dà altri aiuti per riconoscere i nostri aspetti umani, dicendo: perché parliamo così tanto? Perché parliamo così tanto anche nei nostri pensieri? Qual è la causa? Insicurezza, volersi mettere in mostra, paura, preoccupazioni, forse anche perché mettiamo in alto il prossimo oppure lo svalutiamo. Ci sono alla base aspetti che avremmo dovuto esaminare e sistemare forse già da molto tempo. Parliamo troppo nei nostri pensieri. Vogliamo coprire quello che c'è in noi stessi in modo che non affiori ciò che avremmo dovuto esaminare e sistemare già da molto tempo. Perché se ci tirassimo indietro e ci ordinassimo di fare silenzio, nel senso fai silenzio e riconosci te stesso, dovremmo allora guardare in noi stessi in molti modi, cioè nei nostri pensieri, in quello che volevamo dire, e ritroveremmo sempre noi stessi, il nostro basso ego. Tutto ciò che ci spinge viene dagli aspetti personali, da quello che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è impersonale non spinge, scorre e si comunica per noi e per il nostro prossimo, se è bene che questo avvenga. E chi vive nella corrente non ha bisogno di chiedere. È la corrente stessa, quale legge compressa.
2: In den Erklärungen heißt es weiter. Nelle spiegazioni leggiamo inoltre: abbiamo in noi l'essere, ma spesso c'è una discrepanza tra l'anima e l'essere umano. L'anima si è risvegliata e desidera essere libera, desidera anelare a Dio, mentre l'essere umano desidera trattenere ancora alcune cose, desidera vivere qua e là il suo ego umano, i suoi peccati. E di tanto in tanto questo provoca un cosiddetto dolore per l'anima. C'è qualcosa che ci fa male, ma non è un dolore. Non è un dolore fisico, ma una sofferenza profonda con la quale l'anima dice: staccati finalmente dai pesi che mi hai caricato, perché voglio tornare a casa, dall'Eterno. Per questo veniamo sempre posti davanti alla decisione: adempi il desiderio dell'anima e sistemi, o essere umano, quello che hai imposto all'anima, oppure lo trattieni. E se lo tratteniamo, si forma la discrepanza tra l'anima e l'essere umano, che spesso ci mette veramente alla prova. Un aiuto potrebbe essere, quando si presentano difficoltà, quando riconosciamo i nostri aspetti umani, quando crediamo che quello che si presenta stia per sopraffarci, diciamo: sì, Padre, e questo significa: si compie la tua volontà.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni giorno noi esseri umani possiamo deciderci per la vita personale, fatta di molte parole, o per la vita impersonale, la vita divina, che portiamo nel profondo della nostra anima e ci unisce a tutti i nostri simili, poiché siamo tutti figli e figlie provenienti dalla patria eterna, dall'eterno essere. Quello che ancora ci separa da questo essere impersonale può essere dedotto, come abbiamo imparato, dalle nostre parole, ad esempio da quello che si nasconde dietro di esse. Chi decide di riconoscere se stesso nel profondo si renderà conto che si tratta di un cammino interessante che ci avvicina passo dopo passo ai nostri simili e ci aiuta a comprenderci sempre meglio, se lo desideriamo. In conclusione, vi auguriamo giornate interessanti e istruttive. Arrivederci alla prossima puntata della serie La scuola è la vita. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Vor Jahren durfte ich, Gabriele, über das prophetische Wort.
1: Anni fa, io, Gabriele, ricevetti tramite la parola profetica parole di Dio Padre che sono valide per tutti gli uomini di ogni continente. Queste parole si trovano nel libretto Parole del Padre rivolte anche a te. Gesù di Nazareth insegnò a senso a noi uomini. Non chiamate nessuno vostro Padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro Padre, colui che è nei cieli. Alcune parole del Padre rivolte a noi uomini. Il mondo non mi conosce. Il mondo non è la terra. Il mondo è tutto ciò che vive sulla terra e che non si eleva a Dio, l'Eterno. Il mondo è costituito da uomini proiettati verso di esso, che considerano il pianeta Terra come unica cosa vera e come la realtà, il cui orizzonte giunge solo fino alle nuvole. Sono sordi e insensibili per tutto ciò che va oltre di esse. Chi non ha occhi per me, Dio in tutto, non mi vede. Chi non ha orecchi per me, Dio, non mi sente. Chi non ha l'olfatto affinato non percepisce la fragranza emanata dalla vita che io sono. Chi è solo avido dei piaceri del mondo non assapora ciò che la vita gli porge ogni giorno. Egli ricorre a ciò che proviene dagli animali, poiché anche il suo senso del tatto non è purificato, non è nobile e affinato.
0: Trotz allem, mein Kind.
1: Ciò nonostante, figlio mio, io ti amo nel profondo della tua anima. Figlio mio, grande è l'amore per i miei figli.
0: Obwohl kein Mensch meine Liebe erahnen kann.
1: Anche se nessun uomo è in grado di presagire il mio amore, io amo ogni essere umano nel profondo della sua anima. Vedi, tutto ciò che è puro è espressione del mio amore. Tutto e tutti portano in sé il divino che io sono. Tutto ciò che è puro dà testimonianza di uno spirito creatore impersonale che non è riferito agli aspetti personali, che io sono. Vedi, figlio mio, ogni movimento del tuo corpo, ogni respiro, tutto ciò che percepisci nel profondo della tua anima, dà testimonianza di una forza eterna, possente e onnipresente. Anche nel figlio che mi rifiuta, che mi calunnia, che abusa del mio nome e che fa violenza alla vita. Vedi, anche nel profondo della sua anima ci sono io, la luce, la forza e l'amore. Nel profondo dell'anima di ogni uomo fluisce l'amore impersonale, la vita eterna. Figlio mio, io non mi rivalgo e non castigo. Io mi dono nell'anima di ogni uomo, in tutto l'essere. Come il sole non chiede alle creature umane, vi è gradito come splendo? Oppure siete d'accordo che io splenda? Vedi, figlio mio, il sole continua a donare e percorre instancabilmente la sua traiettoria. Dona e dà alla luna e agli astri, che a loro volta donano alla terra e agli uomini. Tutto il sistema solare dona, inclusa la terra. Vedi, da ciò riconosci nel piccolo il grande donatore universale, lo spirito dell'amore. Figlio mio, i cuori dei miei figli che battono per me in modo retto ricevono maggiormente il mio amore, poiché i loro cuori sono rivolti verso di me, come il calice di un fiore che si abbandona alla luce del sole per accogliere profondamente in sé i suoi raggi. O riconosci il mio amore impersonale che dona a tutti. Quanto più mio figlio si abbandona a me, la vita universale, aspirando lui stesso a divenire impersonale, tanto più riceve dalla mia forza e dal mio amore. Entra nel tuo interiore e incamminati verso l'origine della tua anima. Divieni mia immagine per risplendere a poco per tutti gli uomini e per tutti gli esseri, per tutto l'essere. Figlio mio, questo è amore. Io sono e a te è dato di essere.

0: Ein weiteres Vaterwort an uns Menschen.
1: Altre parole del Padre rivolte a noi uomini. Diventa tu stesso amore. Il modo di pensare personale che ruota attorno alle proprie necessità personali è umano e spesso segnato dal peccato. Quanto più l'uomo pensa a se stesso, al proprio benessere, tanto più la sua coscienza diviene limitata. Chi pensa solo a se stesso e pone solo se stesso al centro di ogni cosa è ancora ben lontano da me, dalla vita eterna che è amore. Io sono la vita impersonale che dona eternamente senza pregiudizi la pienezza. Io sono colui che è in tutto, anche in te, figlio mio. Io sono la pienezza in tutto, in ogni uomo, nella natura, in ogni pietra, in ogni animale. Io sono la vita. Prendine coscienza. La pienezza è la vita. Io sono in tutto. E io sono in te.
0: Denke weise.
1: Rifletti saggiamente prima di temere persone o cose, perché queste sono al di fuori del tuo vero sé. Con la paura conferisci a uomini e cose la forza di dominarti. Rifletti saggiamente su questo. Ricordati che nel profondo della tua anima io sono la pienezza, l'amore e la protezione.
0: Viele meiner Kinder sorgen für die kommende Zeit.
1: Molti dei miei figli provvedono per i tempi futuri. Per questo, nel presente, hanno solo ciò su cui si orientano, o molto di meno, in base ai dubbi e ai timori che inseriscono nel loro piano per il futuro. In questo modo, figlio mio, chi è radicato nel pensiero personale e aspira a possedere tutto quello che può, cercando di prevenire tutto ciò che potrebbe accadere nei prossimi tempi, limita se stesso.
0: Mein Kind,
1: figlio mio, liberati da questo modo di pensare. Non preoccuparti di ciò che potrebbe avvenire dopo domani, ma vivi ogni giorno consapevolmente con me. Se tu sapessi di dover abbandonare domani la dimensione temporale, dovresti piantare ancora oggi un alberello per coloro che rimangono, ma solo se ne senti il desiderio nel tuo interiore. Questa è la vita. Questo è un modo di pensare e di agire retto. Questo è vivere nello spirito che è amore impersonale e che rende liberi.

0: Ein weiteres Vaterwort an dich, an uns alle.
1: Altre parole del Padre rivolte a te e a tutti noi. L'eternità dovrebbe essere la meta di ognuno.
0: Tu bist ein Kind der Ewigkeit.
1: Tu sei un figlio dell'eternità. Renditene conto. La vita non è soggetta ad alcuna interruzione, poiché tutto è vita.
0: In der ganzen Unendlichkeit.
1: In tutto l'infinito non c'è alcuna stasi, e quindi nemmeno in te, nella tua vita. Morti sono solo quell'uomo e quell'anima che hanno rivolto tutte le loro aspirazioni verso il mondo esteriore, verso la materia. L'anima si ritroverà un giorno con il suo cuore dove si trova il suo tesoro, presso la materia di cui era schiava quando si trovava in veste umana, poiché considerava i piaceri e i vizi materiali come il suo vero sé, oppure seguirà il cammino verso la ricchezza eterna della vita, che è l'eterna patria. Ogni uomo porta in sé la figliolanza dell'eternità, dell'infinito, anche nella dimensione del tempo e dello spazio. Non legarti alla coscienza o al pensiero che la dimensione del tempo e dello spazio sia tutto. Impara a far vibrare la tua coscienza al di là di questa dimensione, verso tutti gli universi spirituali al di là del tempo, dall'ordine fino alla misericordia, e collegati con lo spirito universale che è tutto nel tutto. Ciò risveglia in te un modo di pensare rivolto verso l'eternità, la coscienza che la vita dura in eterno, la bellezza infinita e la vita pura che io sono.

0: Ein weiteres Vaterwort.
1: Altre parole del Padre. La bellezza dell'anima è l'amore eterno. La bellezza dell'anima è la sua purezza.
0: Tu, mein Kind,
1: che tu, figlio mio, puoi raggiungere con un animo nobile e con pensieri elevati, con pensieri di ordine, pensieri di pace, pensieri di unità. Quanto più vivi in questo modo sublime, tanto più i tuoi pensieri e anche il tuo animo si nobiliteranno e tanto più bella, ossia più pura, diventerà la tua anima. Da un'anima bella e pura possono scaturire solo cose belle e nobili. Da un'anima ricolma del grande amore può scaturire solo amore. Da un cuore e da un'anima ricolmi della mia pace può a sua volta fluire solo pace. E una persona in armonia può effondere solo armonia, dato che, grazie all'amore che nutre per me, è ricolma di armonia. Rifletti su quanto segue. Ciò che è in te si esprime nel tuo essere e caratterizza il tuo modo di essere e di comportarti. Vedi, se sei consapevole che io sono l'amore, l'armonia e la pace in ogni cosa, e se riconosci profondamente i tuoi aspetti umani, il tuo egoismo, la disarmonia, la lotta contro il tuo prossimo, se te ne penti e sistemi tutto ciò, incontrerai a poco l'amore che io sono in te. Infatti, i pensieri buoni collegano. I pensieri buoni contribuiscono a creare pace. I pensieri buoni si risvegliano nell'amore. Impegnati a seguire la via della pace. Lascia che nel tuo essere si sviluppino amore e pace e percepirai a poco di essere un figlio dell'amore. E allora donerai pace anche al mondo, poiché hai sistemato nella tua vita ciò che è contro la pace. Non lottare contro il tuo prossimo, riconciliati con lui e inizierai a vivere. La vera vita è pace. La vera vita è amore.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta. E in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione, in seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri d'energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans, o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene, poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano al gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine.

0: in ogni situazione.
1: Hai detto la frase avere fiducia in Dio. Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
2: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa. Leggiamo, a causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
0: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati, annodati e aggrovigliati insieme.
2: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
0: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo. Le guardiamo in faccia, se è tutto a posto, in noi non si muove nulla, ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone e improvvisamente in mezzo a tutte ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio, cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla, il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione?

0: Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremmo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
1: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
2: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra. Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
0: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice: se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
3: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
2: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice: siamo così simili, ci completiamo. Ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa: sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
0: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
2: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire: ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
3: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa: l'altro è cambiato in negativo, e poi tutto ricomincia da capo.
2: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
3: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato: che stupidaggine, nel mio rapporto di coppia non è così, nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
2: E questo accordo lo definiamo spesso così, come amore.
0: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
3: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
2: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
0: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
2: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
3: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
0: Un altro esempio ancora è costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
3: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
2: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso che ci viene offerto ogni giorno in internet, che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita, e che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
3: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
0: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
2: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
0: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. Perché sono carenti di energia, la loro energia va altrove, ma chi la prende?
2: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti, allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il www che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
3: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
0: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima, non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
2: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici all'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus
1: Gotteszentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organ.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio.
0: Sich das Bewusstsein.
1: La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero, perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: relazione interiore con il mondo degli animali.
1: Eine feine Beziehung baut sich auf.
0: Si sviluppa un rapporto fine.
1: Es ist nicht mehr der Gedanke.
0: Non è più il pensiero.
1: Es ist das feine Gefühl.
0: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
1: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
0: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
1: Haben einen feinen Kontakt.
0: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
1: Spürt in diese Verbindung.
0: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
1: Jetzt ist unser Körper.
0: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
1: Ein energetisches Feld,
0: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
1: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
0: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
1: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
0: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve

completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazaret, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia,
La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'Eterno Essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione. Le parole di odio in amicizia. Le parole di invidia in donare. Le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

Ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo in pensiero.

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, ed ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici. In tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

La mano destra si trova sulla parte del corpo che abbiamo scelto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo, dove ci sono un dolce vibrare, una sottile vibrazione, un calore piacevole che pervadono tutto il corpo. Il respiro profondo è l'espressione e il movimento della nostra anima. È la vita che è in comunicazione con la luce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo. Sistemiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate, si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio, nella luce originaria. In questo silenzio lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande Spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega e gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione, in seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti si possono imparare molte cose, ora cito a pagina 107, chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri di energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene e poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze, imitando gli altri. Ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale e da questo momento si può percepire l'energia in atto. Quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì, nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, il grado della serietà si dice a senso. L'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase avere fiducia in Dio. Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabriele zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge, in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, i legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa, tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili, ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia, ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete e le rispondenze che si completavano cambiano prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
0: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti, qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali, oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
0: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
0: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del Carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
0: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso che ci viene offerto ogni giorno in internet, che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita, e che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
0: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
2: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove. Ma chi la prende?
0: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele, nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, e per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
0: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo, ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.